0: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Vedi la bomba magica.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: 取古代暴虐艺术中。
1: 在艺术上呢，

escaping the sea. A daughter of the fog, evaporating.

Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: E città.
1: Benvenute e benvenuti a Liberi Dentro e Duradio TV, la trasmissione che tutti i giorni vi tiene compagnia e crea un ponte tra il carcere e la città anche in queste torride giornate estive. In conduzione ci sono io, Ilaria Cecchinato, e con me Antonella Cortese. Ciao Antonella.
2: Ciao Ilaria, bentrovate e bentrovati.
1: Oggi apriamo la puntata con una rubrichina che si chiama Accadde Oggi. Sono delle piccole pillole che ricordano gli avvenimenti più importanti della storia, tra questi anche della storia della televisione, ovvero oggi ricordiamo il debutto di MTV, il canale che tutti noi conosciamo, che è proprio nato il 1 agosto del 1981. Lascio però la parola ad Alessandra Milanovic che cura questo Accadde Oggi.
3: Accadde Oggi. Un saluto a tutti gli ascoltatori, a tutte le ascoltatrici e soprattutto alle persone ristrette che ci stanno seguendo e ascoltando. Un'altra puntata di Accadde Oggi e parliamo di una data molto importante per la storia della musica, che è il 1 agosto del 1981, quando nasce MTV e quindi la televisione cambia per sempre la musica, il modo di ascoltarla. A mezzanotte e un minuto negli Stati Uniti va in onda un canale che è destinato a cambiare per sempre il modo di ascoltare, ma anche di vedere e vivere la musica. Si chiama per l'appunto MTV, che è proprio l'acronimo di Music Television. Tanto per ricollegarci all'ultimo episodio di Accadde Oggi, vediamo come la primissima immagine trasmessa in onda è quella di una bandiera con il logo di MTV piantata sulla Luna, e quindi un chiaro richiamo allo storico allunaggio appunto del 1969. E poi una voce che annuncia Ladies and Gentlemen, Rock and Roll, e quindi è l'inizio di una rivoluzione culturale. Subito dopo parte il primo videoclip della storia di MTV, che è Video Killed the Radio Star dei The Buggles, una scelta simbolica possiamo dire. Il titolo, il video che ha ucciso la stella della radio, sembra un manifesto programmatico, e da quel momento la musica non si sarebbe più soltanto ascoltata, ma anche appunto guardata. E fino ad allora i videoclip erano poco più che strumenti promozionali. Con MTV diventano proprio il cuore di un'industria musicale nuova, quindi gli artisti iniziano anche a investire milioni di dollari in produzioni che fossero sempre più spettacolari, trasformando quindi ogni canzone in una sorta di piccolo film. Negli anni Ottanta poi passare su MTV significa anche raggiungere milioni di giovani in tutto il mondo. Il canale quindi contribuisce a lanciare oppure a consolidare carriere di artisti come Madonna, Prince, Bon Jovi o George Michael. Però se dovessimo parlare dell'artista che più di tutti capisce il potenziale del mezzo, quello è Michael Jackson. Nel 1983 il suo videoclip di Thriller ridefinisce completamente il concetto di video musicale. Parliamo di quasi 14 minuti di durata, e quindi una vera e propria storia con tutti gli effetti speciali, con le coreografie, la coreografia per eccellenza, e anche una qualità cinematografica mai vista prima. E ancora ad oggi, infatti, è considerato uno dei videoclip più influenti della storia della musica. Però sappiamo che MTV non è nemmeno soltanto musica, perché anche moda, linguaggio, costume, introduce proprio tutto un nuovo modo di comunicare, che è fatto di immagini veloci e anche montaggi dinamici. In Italia il fenomeno arriva con una grandissima forza, infatti negli anni 90 MTV diventa anche il punto di riferimento di tutta un'intera generazione. I presentatori dei canali musicali diventano anche dei volti amatissimi, e MTV racconta quindi non solo la musica, ma anche i gusti e le passioni dei giovani. Poi con l'arrivo di internet diciamo che c'è un grosso cambiamento, soprattutto con l'arrivo di YouTube e di tutte quelle piattaforme di streaming, quindi il ruolo di MTV cambia. I videoclip non hanno più bisogno della televisione per raggiungere il pubblico e quindi è un canale che si orienta sempre di più verso un po' il reality show o comunque una sorta di programma di intrattenimento. Però diciamo che il suo impatto resta comunque enorme. MTV ha trasformato il videoclip in una forma d'arte, ha cambiato proprio quello che era il marketing musicale e ha dimostrato che nell'età moderna anche l'immagine può diventare una parte integrante e fondamentale della canzone.
2: Ringraziamo Alessandra Milanovic e passiamo all'equipe sanitaria del carcere con una breve rubrica che ci racconta di un momento importante, di una manifestazione che è al secondo anno e che si chiama Datti una mossa. Quest'anno è stata realizzata il 30 maggio e la dottoressa Giulia Bondioli, che si occupa di promozione della salute per l'ASL di Bologna, ha fatto tante interviste, ci ha raccontato un poco di questa campagna dell'azienda US di Bologna che vuole promuovere i corretti stili di vita, l'attività fisica ovviamente, l'alimentazione sana, l'evitare il fumo e poco alcol, perché poi sono quelli gli elementi che sono diciamo determinanti per la buona salute, e poi aggiungerei anche un po' di divertimento che fa sempre bene, che non è assolutamente da evitare.

0: Buongiorno a tutti e a tutte, oggi siamo qui al Parco della Resistenza di San Lazzaro per l'evento di Datti una Mossa in questa bella giornata di sole. E siamo qui insieme a tantissime associazioni per una giornata di benessere, salute. Sono tante le opportunità per i cittadini per approfondire e sperimentare varie attività per la loro salute, dall'alimentazione ai sani stili di vita, attività fisica, agli screening, prevenzione. Andiamo a scoprirla insieme.
1: È una bellissima iniziativa che ha messo insieme l'esperienza straordinaria dell'ASL di Bologna, di chi lavora da tempo ogni giorno sul tema della promozione della salute, appunto le istituzioni ma anche le associazioni del territorio. Questa è un'iniziativa metropolitana, ma che San Lazzaro accoglie con grande entusiasmo per la seconda volta, perché insieme abbiamo la possibilità di far capire alle persone che la salute è qualcosa che dipende anche da come scegliamo di vivere.
2: Beh, è un'esperienza che fortunatamente è anche un'esperienza di lunga data, perché è un'esperienza che ormai è più che decennale. È una occasione straordinaria per chi opera nella promozione della salute e nella prevenzione per concretamente lavorare con la comunità. La prevenzione e in modo particolare la promozione della salute si fa insieme, lavorando, creando consapevolezza, competenza e quindi anche capacità di mettersi in comune, quindi comunione delle azioni, comunità che fa tutto quello che è necessario affinché venga data una risposta al bene e al benessere della comunità stessa. Questa è esperienza concreta di come una comunità pronta, solidale a lavorare insieme può dare un valore aggiunto a questo che è un bellissimo posto. Il posto è bello, tanti alberi, tanta luce, tanta ombra, ma non sarebbe bello se non ci fossero tutti questi gazebo, se non ci fossero tutte queste persone che girano, guardano, ma che offrono, che danno opportunità, che ascoltano, che mettono in gioco la loro simpatia e il loro modo di rapportarsi con le persone per iniziare un dialogo. Alla fine la salute in sé è fondamentalmente anche determinata e condizionata dalla capacità di relazione e di dialogo tra le persone. Un dialogo e una relazione adeguata comporta necessariamente anche un benessere che ci sta, perché ti senti vicino e essere anche supportato, sostenuto quando ne hai bisogno.
3: Oggi è una grande occasione perché ci troviamo, insomma, come noto, a pochissimi metri dalla storica casa della comunità di Via Repubblica qui a San Lazzaro, però insomma l'obiettivo era quello di portare la salute, la prevenzione, la promozione anche fuori da quelle quattro mura. È una struttura importante che tra l'altro è stata ampliata e verrà fra poco inaugurato appunto l'ampliamento finanziato col PNRR, però l'obiettivo era proprio, visto che c'è un parco a 50-80 metri di distanza, di fare qualcosa con la popolazione e quella popolazione sentisse anche suo in uno spazio altro, perché come sappiamo e come ci stiamo dicendo già negli ultimi anni, effettivamente è molto importante fare salute anche fuori delle strutture sanitarie, anzi forse soprattutto per prevenire i sani stili di vita. Quindi effettivamente siamo molto contenti di farlo qua oggi, siamo attorniati da sport, danza, pattinaggio, associazioni che fanno altre dimostrazioni pratiche, quindi è proprio l'esempio di come effettivamente si possa coinvolgere e anche la popolazione sia sicuramente invogliata a venire a contribuire, prendendo l'occasione sia come, diciamo, no, occupare il tempo libero in una maniera però piacevole, però anche utile, quindi diciamo si mettono insieme un po' tutti gli ingredienti.
0: Quindi oggi giornata pienissima, che programma abbiamo oggi?
4: Sì, oggi ci sono 70 associazioni del mondo della sanità per fare dei controlli per la propria salute gratuiti per i cittadini, come della glicemia, il controllo della tiroide, poi c'è il mondo delle scuole e tutte le attività sportive che fanno delle dimostrazioni e fanno anche provare lo sport dai grandi ai più piccini. E infine non dimentichiamo le associazioni di volontariato, quindi tutti insieme abbiamo l'obiettivo comune di costruire la salute a 360 gradi. Insomma, ce n'è per tutti i gusti e ci diamo tutti una mossa insieme.
0: Siamo qui con Eleonora Giorgini del Centro di Riferimento Trapianti Emilia Romagna e volevamo sapere qual è un po' il senso della partita di oggi.
5: Grazie, buongiorno a tutti. Io appunto sono Eleonora Giorgini, sono medico di coordinamento del CRT, Centro di Riferimento Trapianti Emilia Romagna. Noi come CRT siamo presenti qui oggi con tutte le associazioni di settore proprio per ricordare l'importanza che ha lo sport nel nostro ambito. Lo sport è sicuramente un mezzo di prevenzione, ma lo sport è anche una terapia che ha il significato di migliorare l'outcome del trapianto, e la testimonianza non solo da un punto di vista scientifico ma pratica e concreta la dà proprio questa partita composta dai medici Bologna Calcio e la nazionale trapiantati. Proprio in questo momento si sta tenendo la partita, ho annunciato tutte le persone partecipanti, il motivo per cui sono qui, il motivo di salute per cui hanno dovuto ricevere un trapianto e la testimonianza di quanto lo sport aiuti a riprendere non solo una vita normale ma anche una vita agonistica fatta di sport, di competizione e di ambizioni.
0: Qui abbiamo anche un punto dedicato allo screening, che opportunità offriamo ai cittadini.
6: E buongiorno a tutti. Innanzitutto sì, ci siamo anche noi dello screening della USL di Bologna e ci siamo, in quanto appunto offriamo a tutta la popolazione i 3 screening oncologici appunto sempre gratuiti, che sono il colon retto, lo screening della mammella e lo screening della cervice uterina. È importante aderire perché intanto abbiamo uno strumento a nostra disposizione che è la prevenzione, e, proprio perché si tratta comunque di prevenire quelli che sono i tumori più diffusi.
0: E come si partecipa allo screening?
6: Allora, partecipare allo screening, intanto sicuramente ci sono le fasce di età per i 3 screening, e arriva una lettera a casa di cui appunto ci occupiamo noi in base appunto, come dicevo, per età, si riceve tramite fascicolo sanitario o tramite lettera di invito a casa, o comunque noi abbiamo il nostro punto e info point dove insomma ci potete contattare per qualunque richiesta o comunque insomma avere a disposizione delle informazioni maggiori.
0: Siamo qui con Valentina Pancaldi, dietista dell'igiene alimenti e nutrizione, e volevamo chiederle cosa propongono oggi i cittadini in tema di alimentazione.
7: Sì, buongiorno, oggi siamo qua al Darti una mossa per far conoscere i percorsi che facciamo nel nostro servizio, ad esempio il percorso di nutrizione preventiva, che consiste in 5 incontri di gruppo di educazione alimentare, è tenuto da un dietista appunto del nostro servizio e lo svolgiamo su diverse sedi dell'ASL. Poi all'interno del nostro stand stiamo svolgendo oggi un questionario di aderenza alla dieta mediterranea, e per capire appunto se i cittadini aderiscono o meno a quella che dovrebbe essere la dieta un po' anche del nostro territorio, ma vogliamo anche far vedere che altri percorsi abbiamo, ad esempio per le gestanti, per i turnisti notturni, e insomma quindi ci sono diverse possibilità per migliorare il proprio stile di vita e la propria alimentazione.
0: Oggi è una giornata molto calda e andiamo verso l'estate, quindi volevamo chiederti qualche consiglio per i cittadini.
7: Sì, infatti adesso che arriva il caldo bisogna prestare una particolare attenzione all'alimentazione. Allora, in primo luogo ci dobbiamo ricordare di una corretta idratazione, quindi bere prevalentemente bevande non zuccherate a temperatura ambiente o comunque fresche ma non troppo fredde, e bere a piccoli sorsi durante tutto l'arco della giornata. Ovviamente se stiamo molto sotto al sole o facciamo degli sport per cui sudiamo molto, dobbiamo subito reintegrare i liquidi. Rispetto agli alimenti, dobbiamo sicuramente dare più spazio al mondo vegetale adesso che è estate, quindi ricordarsi di consumare le 5 porzioni al giorno di frutta e verdura, variando i colori, scegliendo comunque anche diversificando, no? E poi ricordarsi anche di fare dei pasti bilanciati, quindi una colazione, un pranzo e una cena che siano complete di tutti i nutrienti, quindi che abbiano un corretto apporto di carboidrati, proteine, appunto di fibre e anche di grassi sani come l'olio extravergine di oliva. Per gli spuntini invece scegliamo degli snack un pochettino più leggeri come appunto la frutta fresca, dello yogurt, ed evitiamo invece degli snack fritti o

0: Condizioni. In generale il nostro ruolo di oggi è quello di sensibilizzare sulle malattie di fegato, che sono spesso silenti e devono essere valutate insieme al proprio specialista. La parte più semplice del mio lavoro è quella legata a come tutelare la salute del fegato, ovvero la risposta è tutelando la salute globale, poiché la salute cardiovascolare, la salute epatica, la salute in generale, il sano invecchiamento passano dalle stesse vie della sana alimentazione e del mantenimento di uno stile di vita attivo.
1: Siamo con Lillo, presidente di Eden Park Zone, e gli chiediamo qual è il contributo di Eden in questa giornata.
2: Eden fa tutto quello che viene un po' dall'underground. Noi ci occupiamo di sport e arte delle sottoculture. Siamo venuti qua portando parkour, portando skate e poi questo pomeriggio anche una jam di acroyoga. E il contributo di Eden è diffondere stili di vita e corretti stili di vita, e dare uno sport particolare, non vissuto sempre, che si sta diffondendo nella nostra cultura, nella nostra società, creando una comunità diversa, ma che comunque punta a quello che è il sano. Siamo qua a San Lazzaro ormai dal 2018, se non sbaglio, e è un ambiente, una comunità che ci piace vivere, e ci piace dare il nostro contributo e essere sempre presenti, e adoriamo questo tipo di giornate che poi mette in rete, in relazione, tantissime associazioni diverse che fanno tantissime cose diverse e che danno un contributo veramente grande a questa città.
1: Quindi abbiamo visto che basta pochissimo per prendersi cura della propria salute, abbiamo visto un sacco di attività, tantissime associazioni qui con noi, quindi ci vediamo alla prossima puntata.
3: E dopo questo affondo sui corretti stili di vita nella nostra quotidianità, facciamo un piccolo viaggio, perché come diceva Antonella prima, il divertimento, lo svago è in qualche modo necessario e fa bene, quindi anche attraverso uno schermo. Quindi oggi vi portiamo a Genova, o meglio Elvis Ronzoni e Raffaele Crispo ci portano a Genova e ci fanno scoprire questa meravigliosa città.
4: Carissimi amici, ben ritrovati per il nostro appuntamento Liberi di Viaggiare. Abbiamo imparato che è così bello poter viaggiare anche solo e soltanto con la fantasia. Abbiamo già girato in lungo e in largo la nostra Italia e quest'oggi dove vi portiamo? Portiamo una bellissima città, una città meravigliosa, il capoluogo della Liguria, una delle regioni più belle d'Italia. Vi portiamo a Genova, la grande, immensa, forte e superba Genova, così come l'aveva definita il grande Francesco Petrarca, perché era una città che non aveva bisogno di chiedere nulla a nessuno, una città che aveva dentro di sé tutte le qualità, le caratteristiche, le menti, le possibilità economiche per poter essere così imbattibile. Infatti diciamo che, e ci ricordiamo bene, che Genova è stata una delle repubbliche marinare e in un lungo periodo che va dall'undicesimo fino al metà del 1700 è stata una delle città più forti anche economicamente di tutto il Mediterraneo, una vera e propria potenza. E molti diranno: Genova, sì, ma perché si chiama Genova? Genova in effetti viene dal latino Genua, che vuol dire la confluenza di tanti fiumi, soprattutto lo sfociare di tanti fiumi. E però Genova noi la chiamiamo così, ma la maggior parte dei liguri la chiamano Zena per noi, ecco, Genova per noi, come diceva una famosissima canzone. E pensate che i francesi hanno aiutato a rendere ancora più famoso un tessuto e soprattutto un capo di abbigliamento nato a Genova, il pantalone di jeans, perché in effetti il jeans viene proprio da Genova, in quanto i vicini, i cugini francesi per l'appunto chiamano Genova jeans, e quindi da jeans, e questo così, questo capo, questo tessuto, il denim così famoso, ha fatto il giro del mondo con il nome di jeans. Beh, queste sono solo delle curiosità, delle particolarità, ma noi basta che pensiamo soltanto a Genova e sentiamo già il profumo del pesto, l'odore della focaccia, il profumo della farinata e di tante altre cose. Tutto, dal centro storico al porto antico, profuma di basilico, perché è l'ingrediente tipico, più importante di tutta la cucina genovese. la cucina genovese, che è fatta, ecco, non soltanto di

0: trofie, di panzotti, ma soprattutto è fatta di prodotti che vengono dalla terra e da una terra che è fortunata, baciata dal sole e dal mare. Perché la posizione di Genova, questo arco naturale rivolto verso il sud, crea e dà la possibilità di avere un clima davvero mite, un clima temperato, anche se talvolta dobbiamo dire che ci sono dei forti alluvioni, soprattutto nel periodo estivo, ma questi sono stemperati sicuramente da un clima che è molto favorevole. Ma ci sono tanti simboli appunto che rendono Genova famosa in tutto il mondo, ma soprattutto la lanterna che saluta, dà il benvenuto e dà anche l'addio a tanti naviganti che si avvicinano per l'appunto alle coste del capoluogo ligure, questo che è uno dei fari più belli, più emblematici di tutta Italia, sicuramente un faro storico, e anche nel porto antico possiamo ritrovare delle tante tante bellezze. Un archistar, quanto le Renzo Piano, ha voluto regalare alla sua Genova per l'appunto la bolla, famosissima come struttura architettonica, o anche il Bigo, che è una forma di ascensore molto molto singolare. Tante volte l'avrete visto, soprattutto per chi ha avuto la possibilità di andare a visitare quello che è forse una delle mete più ambite e desiderate a Genova, l'acquario, il grande acquario, uno degli acquari più importanti e più famosi del mondo. Ma è così bello perdersi tra i vicoli, nei carruggi, andare ecco dinanzi al Duomo di San Lorenzo per poter apprezzare e ammirare quella che è l'architettura e l'arte tipica genovese, con queste facciate a strisce bianche e nere, oppure portarsi nei luoghi di spettacolo e di cultura, quale il Teatro Civico, ma soprattutto il Teatro Lirico, quello Carlo Felice. E poco distante, proprio a Piazza De Ferrari, c'è una bellissima e importantissima fontana. E non possiamo non ricordare soprattutto i Palazzi Rolli, che sono purtroppo raramente aperti, ma che meritano l'attenzione di tanti, tanti, tanti turisti. E poi anche tutti i bei palazzi bianchi e rossi che si trovano per lungo via Giuseppe Garibaldi. Basta salire e scendere con i tanti ascensori e funicolari che attraversano in lungo e in largo il centro storico della città, che è ben custodito e ben protetto da una serie di mura che ecco, quasi come una costellazione, la preserva, insomma, da possibili attacchi che c'erano in passato alle spalle. E anche molto bello nelle parti più alte della città poter andare a visitare il cimitero, perché è ricco di cappelle monumentali, artistiche e storiche, degne appunto della nostra attenzione. Ma non è importante soltanto il porto, sia quello antico che il porto commerciale di Genova, ma anche tutto il lungomare, andare da Bocca d'Asse a Nervi e poi anche dall'altra parte, a Sempier d'Arena, a Voltri. Veramente è una città bellissima, una città stupenda, una città meravigliosa, una città che, ecco, ha un altro simbolo, è il Matitone, questo grande grattacielo che anche caratterizza un po' lo skyline della città genovese. Noi veramente avremo tante cose da poter dire, tante cose da poter raccontare, perché la città è stata sempre oggetto, diciamo, di narrazione, ma soprattutto destinataria, e ha ispirato tante tante canzoni, tanti artisti che sono nati appunto, che hanno composto la scuola musicale genovese, da De André a Lauzi, a Tenco, a Paoli e tanti tanti altri, hanno reso famoso appunto Genova nel mondo. Ma chi è che soprattutto è stato l'ambasciatore principale di Genova se non Cristoforo Colombo? E su questo avremo tanto e tante altre cose da dire, ma il tempo a nostra disposizione sembra quasi ormai finito, e come dicono per l'appunto i genovesi, noi non vogliamo pescare l'acqua in to pesto, cioè non vogliamo pestare l'acqua nel pesto, cosa che non servirebbe a nulla, perché insomma l'acqua resta appunto della sua consistenza. Ed è proprio per questo, per non fare qualcosa di inutile, che vi salutiamo e che andiamo a fare dell'altro, per potervi rincontrare prossimamente con un'altra città, sempre liberi di poter viaggiare.
1: Ringraziamo Raffaele Crispo e Elvis Ronzoni per questo piccolo viaggio, e anche Giulia Bondioli per il suo contributo. Siamo giunti a conclusione di questa puntata, non ci resta che salutarvi. Ovviamente vi ricordiamo come sempre che potete scriverci a redazionelibridentro@gmail.com oppure a casa Don Giuseppe Nozzi, via del Tuscolano 99 40 128 Bologna. Un saluto a tutte le persone ristrette che ci ascoltano e ci guardano dalle case circondariali dell'Emilia Romagna, da me che sono Ilaria Cecchinato e da Antonella Cortese. A domani.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta!
4: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
5: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
6: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
7: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo. A Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
8: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18:30 alle 23:30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

ragazzi, allora staremo freschi se veramente succedessero tutte queste cose. E poi lo sapete anche voi, no? I giornali esagerano sempre un po'. Se andiamo a guardare questo giornale, chissà di quanti anni è. Anzi, adesso voglio proprio guardare la data. È di oggi. E se noi tutti insieme

0: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Ma voi chi siete?
5: Siamo Camilla, il primo emporio di Comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
4: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
5: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.

0: Popolare Network.
1: Buongiorno, le 7.30, le notizie di Popolare Network.
2: Più della metà delle persone migranti che ieri hanno attraversato la frontiera tra Marocco e Spagna, arrivando nell'exclave di Ceuta, sono tornate in territorio marocchino. Il numero di persone morte nel tentativo di passare il confine è arrivato a 57. L'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen dopo l'ingresso a Ceuta di più di 60.000 persone in meno di 24 ore. Tuteliamo la sicurezza nazionale, ha dichiarato la premier Meloni. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari, 478.000 in 5 anni, e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. Il ministro degli esteri spagnolo José Manuel Albares ha ribadito poi che non è possibile trasferirsi da Ceuta alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Questo punto è stato sottolineato anche da Bruxelles, che ha ricordato che non ci sono flussi verso l'Europa e ha sollecitato Roma a spiegare in che modo la crisi di Ceuta impatti sulla sicurezza nazionale.
1: Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto a un nuovo attacco sull'Iran. I raid potrebbero iniziare in questi giorni, già nel fine settimana. CBS riferisce che l'attacco sarà condotto insieme a Israele, che si starebbe coordinando con gli Stati Uniti per quella che sarebbe la prima azione congiunta da quando è iniziata la guerra. Nel mirino le infrastrutture energetiche iraniane, le centrali e le raffinerie. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è ancora arrivata nessuna conferma. È arrivata invece immediatamente la risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. Nel frattempo una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato all'ingresso dello stretto di Hormuz. Non sono segnalate vittime.
2: Almeno 9 morti e 27 feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettatori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti.
1: Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, rende noto il presidente della federazione Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento.
2: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso, e 22 famiglie evacuate il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento, le ultime dopo le 6 di questa mattina, meno intense. Danneggiati diversi edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile, mentre è ripresa la circolazione ferroviaria dopo un'interruzione durata alcune ore.
1: Nelle prime ore di questa mattina i vigili del fuoco hanno recuperato il corpo di una donna, seconda vittima accertata del crollo dell'edificio del rione Pistunina a Messina. Il fatto è avvenuto giovedì e prosegue la ricerca di altre 4 persone che si trovavano nel palazzo. La procura di Messina ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per disastro colposo. Carabinieri e vigili del fuoco hanno escluso l'ipotesi di un'esplosione per una fuga di gas.
2: E in chiusura uno sguardo al meteo. Oggi sono 19 le città indicate con bollino rosso durante questa quarta ondata di calore. Per tutto il fine settimana sono previste temperature estreme in tutta la penisola. Oggi 41 gradi a Terni e 40 gradi di massima a Ferrara, Mantova, Modena e Parma.
1: Le 7.34, per ora è tutto. Le notizie tornano alle 8.30. Buon ascolto.
0: Popolare Network.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Radio Città Fujiko 103.3

Imputato, ascolta. Noi ti abbiamo ascoltato. Tu non sapevi di avere una coscienza al fosforo piantata tra la aorta e l'intenzione. Noi ti abbiamo osservato dal primo battere del cuore fino ai ritmi più brevi dell'ultima emozione. Quando uccidevi, favorendo il potere, i soci vitalizi del potere, ammucchiati in discesa a difesa della loro celebrazione. E se tu la credevi vendetta, il fosforo di guardia segnalava la tua urgenza di potere, mentre ti emozionavi nel ruolo più eccitante della legge, quello che non protegge, la parte del boia.

Imputato, il dito più lungo della tua mano è il medio, quello della mia è l'indice. Eppure anche tu hai giudicato. Hai assolto e hai condannato al di sopra di me. Ma al di sopra di me, per quello che hai fatto, per come lo hai rinnovato, il potere ti è grato. Ascolta, una volta un giudice come me giudicò chi gli aveva dettato la legge. Prima cambiarono il giudice e subito dopo la legge. Oggi un giudice come me lo chiede al potere se può giudicare. Tu sei il potere. Vuoi essere giudicato? Vuoi essere assolto o condannato?

galera ad aspettare lì fuori rimaneva la stessa rabbia, la stessa primavera. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti.

0: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
3: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
4: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Ceuta, la maggior parte dei migranti è tornata in Marocco, il premier Sanchez nel mirino della destra spagnola ed europea. Intanto l'Italia ha chiuso Schengen, la Commissione europea fatica a far andare tutti d'accordo. E anche Donald Trump commenta i fatti di Ceuta, sembra un'invasione ed è quello che succederà a noi se i repubblicani non vincono, ha detto. Iran, Donald Trump è impantanato, continuano le tensioni su Hormuz, colpito una petroliera. Secondo alcune indiscrezioni, il presidente USA sarebbe pronto ad attaccare. Infantino ci ripensa, dopo le proteste dell'UEFA, il presidente della FIFA ritira il piano di parziale privatizzazione dei mondiali di calcio. Il progetto prevedeva il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump. Sciame sismico ai Campi Flegrei, ieri sera una scossa di magnitudo 4.7, la più forte degli ultimi 40 anni. Nessuna vittima, ma ci sono 21 feriti, di cui 2 gravi, una ventina le famiglie evacuate. Le 8:31 minuti, buongiorno dalla redazione di Popolare Network, le notizie. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta sono tornati in Marocco. Il numero delle persone morte nel tentativo di raggiungere la città a nuoto è fermo a 57. Ieri sera centinaia di manifestanti anti-immigrazione sono scesi in piazza davanti all'ambasciata del Marocco a Madrid e al consolato marocchino di Barcellona per protestare contro la crisi migratoria di Ceuta. Nel mirino il presidente Pedro Sanchez, insultato dai manifestanti e sotto attacco dall'opposizione. Il servizio da Madrid di Giulio Maria Piantadosi.
2: La crisi dei migranti ha dato un'opportunità alla destra spagnola per attaccare il premier socialista e la sua politica di apertura sull'immigrazione. Per il Partito Popolare, l'estrema destra di Vox, la sanatoria voluta da Sanchez avrebbe provocato un effetto valanga. È vero invece che la sentenza della giustizia spagnola che proibisce i respingimenti via mare potrebbe aver ingannato molti emigranti a tentare il salto. Ma a fallire è stata anche l'intelligence spagnola, che non è stata in grado di cogliere i segnali di quello che stava succedendo, tanto più che il governo di Sanchez aveva già dovuto affrontare un episodio simile nel 2021, quando 10.000 migranti arrivarono in 24 ore a Ceuta. E il problema è anche politico. Ceuta è una città multirazziale con il 40% della popolazione di origine araba. Il ripetersi di crisi come queste rischia di far saltare la convivenza. La stampa spagnola questiona poi la gestione dei rapporti con il Marocco. Sanchez non è riuscito a stabilire una relazione fluida con il re Mohammed VI, nonostante le concessioni politiche. Sanchez ha evitato di attribuire responsabilità al Marocco, al contrario ha elogiato l'aiuto delle autorità marocchine nel ristabilimento dell'ordine. Ma ora che emergono sempre più testimonianze dei migranti sulla complicità delle autorità marocchine, appare chiaro che la strategia di accontentare il Marocco in cambio di trasformarlo nel guardiano delle frontiere spagnole ha fallito del tutto. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Non è ancora chiaro che cosa abbia spinto così tante persone a partire in contemporanea, ma come avete sentito, diversi migranti hanno riferito al confine di essere stati incoraggiati ad attraversare appunto il confine dalle autorità marocchine. Secondo il New York Times, il Marocco potrebbe essere rimasto contrariato dai recenti tentativi della Spagna di rafforzare i legami con l'Algeria. Sanchez la scorsa settimana ha firmato intese con Algeri per aumentare le importazioni di gas in Spagna. Intanto ieri l'Italia ha deciso di bloccare temporaneamente Schengen. Il primo ministro spagnolo Sanchez ha risposto ricordando che l'Italia è il primo paese per ingressi irregolari e che il rispetto dei trattati europei non è opzionale. L'Unione Europea ha cercato di correre ai ripari chiedendo a Roma di spiegare in che modo la crisi di Ceuta possa impattare sulla sicurezza nazionale. Il servizio da Bruxelles di Federico Baccini.
3: Il primo vero test del nuovo patto UE sulla migrazione e l'asilo si rivela l'ennesimo punto di rottura tra le forze politiche europee, che di fronte all'emergenza a Ceuta stanno dimostrando che oltre ai grandi proclami non è mai stata raggiunta l'unità nella gestione operativa della migrazione, perché l'Italia ha deciso di ricorrere alla soluzione estrema e reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere marittime e aeree con la Spagna, sospendendo di fatto la libera circolazione nello spazio Schengen. E questo approccio rivela che ormai la narrativa di destra sulla migrazione è imperante, nonostante la Commissione europea provi a mettere ordine offrendo supporto a Madrid e ricordando che i controlli di confine nell'exclave spagnola in Marocco sono già previsti e non ci sono movimenti di persone verso l'Europa continentale. Ma i governi sono divisi e anche i paesi nordici, a prescindere dal colore politico, seguono il governo Meloni, addirittura chiedendo di sospendere la Spagna da Schengen, cosa non possibile secondo il trattato. Di fatto si va nella direzione di colpevolizzare il governo Sanchez per l'intera emergenza, con i partiti sovranisti, conservatori e popolari di centrodestra di tutta Europa che senza distinzione dettano l'agenda. La linea è quella di attaccare le politiche dei socialisti spagnoli di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, non legate in alcun modo alla crisi a Ceuta, sostenendo che incoraggino un'invasione ai confini europei. Che però esista un nuovo quadro di norme europee appena entrato in vigore per gestire le crisi migratorie non fa il gioco delle destre e quindi rimane del tutto fuori dal dibattito politico. Da Bruxelles, Federico Baccini, per Popolare Network.
1: I commenti sui fatti di Ceuta sono arrivati anche da oltreoceano. Donald Trump ha detto che quella in Spagna è una catastrofe e che sembra un'invasione. Il servizio di Michele Migone.
0: Le immagini di Ceuta monopolizzano i media statunitensi e Donald Trump le sfrutta sia in vista delle elezioni di medio termine sia per assestare un colpo alla Spagna di Sanchez. Tra 3 anni saremo così se vincono i democratici, ha detto in un'intervista a Fox News, dopo aver vinto le elezioni presidenziali, soprattutto sull'immigrazione, dopo aver creato un apparato paramilitare per catturare ed espellere quanti più stranieri sia possibile. Trump ritiene che la paura dell'alieno sia ancora la carta vincente da giocare, il motivo per cui la sua base può mobilitarsi nelle elezioni di medio termine contro gli immigrati e i nuovi comunisti, come lui definisce democratici, alla Zoran Mamdani. Sull'altra sponda atlantico, in Europa, il simbolo di tutto questo è lo spagnolo Pedro Sanchez. I rapporti tra Madrid e Washington non sono certo buoni, vedi gli scontri sull'utilizzo delle basi militari per l'Iran, ma al di là di questo la guerra è ideologica. L'amministrazione Trump si impegnerà affinché nelle prossime elezioni politiche spagnole del 2027 la coalizione di sinistra venga battuta. Il Dipartimento di Stato, che ha subito diramato una nota in cui ha accusato il governo Sanchez per Ceuta, da tempo ha aperto un ufficio che si occupa dei rapporti con i partiti estrema destra europei, una sezione che ha a disposizione anche un budget per finanziare gli istituti di ricerca vicini a questi partiti. Attraverso la Conservative Political Action Conference, il network conservatore statunitense, da tempo sono attivi i legami tra Vox e il trumpismo. Membri delle Heritage Foundation, il think tank che ha elaborato il progetto 2025, l'agenda politica reazionaria di Trump, hanno incontrato esponenti di Vox e del Partito Popolare. La Spagna, insomma, è per Trump un terreno di conquista.
1: E intanto Donald Trump deve occuparsi anche della guerra contro l'Iran, al momento in stallo. Continuano le tensioni sullo stretto di Hormuz, dove nelle ultime 20 ore una petroliera è stata colpita da un proiettile non identificato a 20 chilometri dall'Oman. Il servizio di Farian Sabahi.
4: Il presidente americano Donald Trump ha ottenuto un successo diplomatico in Medio Oriente grazie a un accordo che prevede il disarmo dei militanti di Hamas, ma resta impantanato nel conflitto con l'Iran, alla ricerca di una strategia d'uscita. Dopo 5 mesi di guerra, il margine di manovra di Trump appare estremamente ridotto. Li colpiremo duramente perché è il nostro turno di colpirli, ha dichiarato mercoledì Trump in risposta agli attacchi iraniani alle basi americane in Giordania. Per ora Trump non è riuscito a costringere l'Iran alla resa, le bombe non sono state sufficienti. Intanto il conflitto si estende dall'Iraq all'Arabia Saudita, allo Yemen e persino all'Egitto. Ieri il presidente americano ha riunito i membri del gabinetto presso la residenza presidenziale di Camp David, senza però fornire indicazioni su un possibile cambio di strategia. A inizio settimana NBC News aveva riferito che Trump ha dato sfogo alla rabbia durante una recente riunione alla Casa Bianca, mostrandosi esasperato per le limitate opzioni a sua disposizione per porre fine alla guerra. Le cose non sono andate secondo i piani di Trump. E ora il presidente è in difficoltà nei sondaggi. Il tasso di approvazione del presidente è al 32%, ai minimi. 6 elettori su 10 sono contrari alla guerra contro l'Iran e la maggioranza degli americani, il 55%, ritiene che l'operazione militare durerà 1 anno o forse più. Per Popolare Network, Farian Sabahi.
1: Da alcune indiscrezioni della stampa statunitense è emerso che Donald Trump potrebbe essere pronto a un nuovo attacco contro l'Iran già nei prossimi giorni. Dalla Casa Bianca e dal Pentagono non è arrivata alcuna conferma, mentre è arrivata immediatamente una risposta iraniana. Un alto funzionario della sicurezza ha dichiarato di aver preparato un piano completo per rispondere a una possibile follia americana. E rimangono ancora molti nodi irrisolti sull'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta ad abbandonare le armi, ma solo a patto che Israele si ritiri dalla striscia. Sentiamo Ugo Tramballi, giornalista, esperto di Medio Oriente.
5: Cominciamo con ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è comunque è soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni italiane.
1: Sono almeno 9 i morti e 28 i feriti a Kiev dopo un raid russo nella notte. Ieri sera il presidente ucraino Zelensky ha reso noto di aver parlato al telefono con il vicepresidente americano Vance. Gli intercettori Patriot rimangono una priorità assoluta, ha dichiarato. Trump però sembra aver cambiato idea sulla possibilità di concedere all'Ucraina le licenze per costruire i sistemi di difesa aerea. Dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi, ha detto il presidente degli Stati Uniti. Passo indietro della FIFA, la proposta di privatizzazione dei mondiali non sarà portata avanti, lo rende noto il presidente della federazione Gianni Infantino. Nei giorni scorsi gli europei della UEFA, seguiti dalle organizzazioni di Asia, America Centrale e Nord America, avevano minacciato di boicottare le competizioni se il piano, che prevedeva di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo con il coinvolgimento di una società legata alla famiglia Trump, fosse stato portato a compimento. Proseguirà ad oltranza il presidio di fronte a Spin Time, l'occupazione a scopo abitativo di Roma, i cui abitanti, dopo un principio di incendio, si sono ritrovati in strada. Per le centinaia di persone che da anni abitavano a Spin Time, si mobilita anche il Campidoglio. Sentiamo da Roma Maria D'Amico.
6: Sono passate più di 48 ore dall'incendio che si è sviluppato all'interno di Spin Time Labs in via Santa Croce in Gerusalemme, e da quel momento la scena davanti al palazzo è rimasta pressoché immutata. Decine e decine di uomini, donne e bambini accampati per strada sul marciapiede, una troppo breve fila di WC chimici e tutto intorno brandine per riposare, distributori di acqua e cibo. Un'attesa snervante resa ancora più insopportabile da 40 gradi di temperatura. In questo clima di forte preoccupazione sociale, il sindaco Roberto Gualtieri e il Campidoglio hanno deciso di accelerare la strada già intrapresa per arrivare all'acquisto dell'immobile di proprietà di un fondo immobiliare. Una soluzione gridata a gran voce da tutti, dai 400 abitanti dello stabile, ma anche da tutte le realtà politiche e sociali che difendono lo Spin Time come esperienza unica per integrazione e valore sociale. Una soluzione però non di semplice e breve attuazione. La destra continua ad attaccare parlando di un regalo a chi ha occupato lo stabile senza pagare. Il Comune di Roma deve trovare la quadratura economica e legale per l'acquisto e la destinazione d'uso del palazzo. Ma intanto l'urgenza più grande è quella di scongiurare che decine e decine di persone restino per strada senza casa di fronte allo Spin Time Lab, che in loro assenza tornerebbe ad essere uno dei tanti palazzi fantasma in abbandono.
1: È di 21 feriti, 2 dei quali ricoverati in codice rosso, e 22 famiglie evacuate il bilancio della scossa di terremoto di ieri sera ai Campi Flegrei. Il sisma di magnitudo 4.7 è stato il più forte degli ultimi 40 anni nella zona, molto soggetta a fenomeni di questo tipo. Registrate anche diverse scosse di assestamento. Sono stati danneggiati molti edifici, la banchina del molo di Pozzuoli non è al momento agibile. e saranno martedì mattina in Sant'Ambrogio i funerali dello storico capitano del Milan e della Nazionale Franco Baresi, scomparso ieri a 66 anni. Per il giorno delle esequie il Comune di Milano ha proclamato il lutto cittadino, oltre a disporre che la bandiera civica sia esposta a mezz'asta. Sentiamo il ricordo di Roberto Bertoglio, storico capo degli ultras della Fossa dei Leoni.
7: Noi lui vedevamo il nostro alter ego in campo, lui rappresentava, incarnava quei valori che i tifosi hanno verso la maglia, la grinta, il milanismo, quel milanismo che è la passione popolare proprio della che arriva dal cuore della gente, non per niente i milanisti sono chiamati cacciavite. Lui in due parole era noi in campo, esprimeva questo, il noi in campo, vedevamo in lui questo. Credo che lui e tutta quella generazione che giocava a fianco lui, Evani, Filippo Galli, insomma tutta quella generazione, quel Milan è stata l'ultima squadra di giocatori umani, poi siamo passati ai super divi e a più vicini alle star del cinema che ai giocatori di calcio. Cioè il tifoso proprio si vedeva in lui era quello che il tifoso avrebbe voluto essere se avesse potuto giocare una partita di calcio.
1: È tutto per questa edizione delle notizie di Popolare Network, curata da Virginia Platini e Valeria Schroeter. Le notizie tornano alle 10.30, buon ascolto.
8: Popolare Network.
9: Come te. Sono un poco di buono, lasciami in pace.

0: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
1: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro perché ci abiti o ci lavori? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.
2: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
6: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
7: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
8: A volte non basta assistere, bisogna anche far stare bene. A Villa Giulia trovi non solo accoglienza e cura, ma anche spazi dedicati al benessere degli anziani. Palestra, piscina idroterapica, salone per la cura della persona e ambienti pensati per vivere le giornate con maggiore serenità. Siamo a Pianoro Vecchio, in via Fratelli dall'Olio 2. Chiama allo 051 77 7308 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
9: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.
10: Vedi la bomba magica.
11: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.

0: Radio Città Fujiko 103.1 FM.
1: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese, e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
6: Quanti storie del 2 agosto 1980.
7: A cura dell'Associazione Culturale Iucali APS.

0: nostro podcast vogliamo contribuire a ridare un volto alle persone morte nella strage del 2 agosto 1980 e ai feriti.
1: Ad alcune persone che hanno prestato soccorso quel giorno per contrastare la disumanizzazione prodotta da chi ha commesso la strage, che ha privato le vittime della loro identità, le ha trasformate in numeri, in strumenti di una strategia della paura.
2: Leggendo alcuni passi del libro Operazione Bologna di Cinzia Venturali, docente a contratto del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, ci siamo soffermati e soffermate su questa frase:
3: per contrastare questa disumanizzazione diventa indispensabile disvelarne il volto e ridare a ogni persona morta la sua identità e individualità, restituirle a quell'umanità che chi compie la strage non le ha riconosciuto.
4: Ci siamo chiesti e chieste come potevamo contribuire a fare quello che la professoressa Cinzia Venturali suggerisce e proseguire il suo lavoro di creazione del Cantiere 2 Agosto. Questo podcast è il nostro contributo a ricordare le persone morte, i feriti, i volontari e le volontarie e i danni causati dalla bomba. Vogliamo sapere anche quali sono i volti dei colpevoli della strage.
5: Narriamo storie e volti del 2 agosto 1980.
6: Abbiamo fatto alcune ricerche in classe e abbiamo letto alcuni libri e studiando quello che è successo il 2 agosto 1980 ci sono arrivate tante domande.
7: Chi erano le 85 vittime della strage? Come sono stati organizzati i soccorsi? Chi erano i soccorritori? E chi invece gli stragisti? Chi sono i protagonisti di questa terribile storia?
4: Ci sono rimasti in testa alcuni nomi delle vittime di cui volevamo scoprire le biografie. La storica Cinzia Venturali ce le ha raccontate così: Kai ed Eckhart Mader,
8: Angela Fresu,
4: Vincentina Sala Zanetti,
8: Antonio Montanari.
9: I ragazzi Mader sono dei ragazzi tedeschi che erano stati in vacanza sui lidi ferraresi, se non mi sbaglio al Lido di Pomposa. La famiglia Mader era composta da papà, mamma e da quattro figli, tutti maschi. Erano moltissimi anni che la famiglia Mader non faceva vacanza perché lavorava solo il papà e i soldi non erano tanti e quindi non c'erano mai soldi per andare in vacanza. Finalmente si mette da parte un po' di soldi e si va in vacanza, quindi erano partiti tutti felici, no? Contenti. Dalla Germania vengono qui appunto sui lidi ferraresi e fanno la loro vacanza. Come ce l'immaginiamo Kai, Eckhart in vacanza? Felici. Al mare cosa si fa? Si fanno i castelli di sabbia? Poi magari la mamma voleva che si mettessero la crema contro il sole, magari loro non volevano, eh? Ma no, va bene, dai, no? Si discute, si gioca, si scherza. La sera un bel gelato e poi tutto molto semplice, ma molto allegro. Solo che le vacanze finiscono e bisogna tornare in Germania. E siccome non c'è naturalmente un treno diretto né dai lidi ferraresi, nemmeno da Ferrara, per la Germania, che cosa bisogna fare? Tappa a Bologna. La famiglia Mader è a Bologna in stazione perché aspetta un treno che li avrebbe poi riportati a casa in Germania. Sono dentro la sala d'aspetto, il papà e il figlio più grande di 16 anni dicono: ma perché non facciamo una passeggiata per Bologna? La mamma dice: ma abbiamo i bambini, abbiamo i bagagli, come facciamo? Insomma, stanno un po' parlando e pensando a cosa fare. Il papà e il figlio di 16 anni escono dalla sala d'aspetto mentre la mamma, Kai e Eckhart restano lì. Mentre escono scoppia la bomba. Il papà, che è colpito lievemente, si gira, cerca di capire dove sono i suoi familiari, ma insomma sviene perché vede delle cose insopportabili e riviene quando è all'ospedale Rizzoli. Comincia a chiedere disperatamente dove sono i suoi familiari, dove è sua moglie, dove sono i suoi figli, solo che lui lo chiede in tedesco e capiscono all'ospedale che lui sta cercando i suoi familiari, ma non riescono ad aiutarlo fino a che a qualcuno non viene in mente che cosa? Che lì lavora un medico altoatesino. Chiamano questo medico, che non era in servizio per fortuna, era a Bologna, arriva subito e sta col il signor Meder tutto il tempo necessario a far sì che il signor Meder capisca cos'è successo. Quindi trova suo figlio di 16 anni ferito ma vivo, e purtroppo scopre che sua moglie, Kai e Eckhard, invece sono morti tutti e tre. Torneranno in Germania. A casa c'era la nonna e un altro figlio che non riusciva a viaggiare per motivi di salute. Quando la nonna scopre quello che è successo, sta male. E quindi il ragazzo più grande, che non era riuscito a partire, viene ricoverato in una struttura, perché anche la nonna finisce in ospedale per l'angoscia, no? Il signor Meder dice: io ero partito e la mia casa era piena di persone, no? Era viva la casa. Torno a casa, non c'è più praticamente nessuno. La casa è vuota. Poi il signor Meder tornerà in Italia per il processo, poi non tornerà più. Ritorna perché abbiamo fatto un progetto in cui abbiamo raccontato per le strade della città la storia delle vittime. Chi erano queste persone? E quindi, per avere più informazioni, è stato rintracciato il papà. Lui è venuto e ha detto una cosa che a me ha fatto, come dire, riflettere, ma insomma ne sono stata anche un po' orgogliosa, perché lui ha detto: non credevo che a Bologna qualcuno si ricordasse ancora dei miei figli. Non vi dico quando poi ha saputo che questa scuola sarebbe stata intitolata ai suoi figli, si è molto emozionato.

0: Angela Fresu è la vittima più piccola, perché aveva 3 anni, anzi non li aveva ancora compiuti, li avrebbe compiuti in settembre. Angela era qui a Bologna con la sua mamma Maria. Maria Fresu, 24 anni, una mamma molto giovane, che Maria aveva un fidanzato, e quando Maria ha scoperto che aspettava Angela, il fidanzato l'ha lasciata, perché non voleva assumersi la responsabilità di un figlio, non lo sappiamo. Quando è nata Angela, Maria si è trovata ad allevare la sua bambina da sola, non da sola, perché lei viveva con i suoi genitori in un piccolo appezzamento di terreno vicino a Firenze. Il papà di Maria era quindi un contadino, non aveva tanti soldi, non era una famiglia ricca, non avevano un pezzo di terreno molto molto ampio. Però intanto poi Maria trova un lavoro, e intanto come cresce Angela, come tutti i bambini in campagna, vi è mai capitato di andare in campagna? I bimbi in campagna sono contenti, sì o no? Perché possono correre dove vogliono, perché possono esplorare i fiori, perché nascono i pulcini, perché magari ci sono i gattini che nascono, insomma è una bimba molto serena, molto contenta, no? E a lei piaceva tantissimo fare una cosa, fare dei piccoli giretti sul trattore col nonno. Allora il nonno ogni tanto la prendeva in braccio, andava piano piano, quindi decidono dopo un bel po' di tempo, appunto, che non succedeva anche per loro, di andare in vacanza, di andare sul lago di Garda. Quindi Maria, Angela e 2 amiche di Maria. Per andare sul lago di Garda da Montesperto, di provincia di Firenze, bisogna andare a Firenze, prendere un treno per Bologna, Bologna prendere un treno per Verona, e poi pullman, una corriera. E così fanno. Quindi stanno aspettando la coincidenza per Verona. E sono in sala d'aspetto, scoppia la bomba, Angela muore, Maria muore, Verdiana, che è una delle amiche di Maria, muore, un'altra amica si salva. Voi pensate alla disperazione, al dolore, allo strazio dei nonni di Angela. Mi racconta un medico, uno che aveva soccorso in stazione: vado in ospedale, lui lavorava al maggiore, e mi dicono: perché non fai questa cosa? Perché non ti metti a disposizione dei familiari delle vittime e li accompagni a cercare i loro familiari? Una cosa straziante, no? E lui dice: a me è capitato di accompagnare i nonni di Angela, che cercavano Angela e cercavano anche Maria. E quindi queste 2 persone di origine sarda, Fresu, un cognome sardo, no? Arrivano e li accompagno e troviamo il corpo di Angela senza vita. Della mamma non trovano niente, perché i resti della mamma si troveranno solo più avanti. Quindi Angela cosa avrebbe potuto fare nella sua vita? Tantissime cose, no? Aveva solo 3 anni, quindi aveva tutta la vita davanti. Questa strage ci ha portato via il futuro. Perché cosa avrebbero fatto tutti questi giorni? Ma quello che volevano, quello che potevano, avrebbero dato un'energia importante a questo mondo, eppure purtroppo ce l'hanno portati via.
1: La signora Vincenzina e nonno Antonio.
0: Erano tutti e 2 nonni, una più giovane, un altro, un nonno un pochino più attempato. Vincenzina di Taen era lì in stazione perché, insieme a suo nipotino, insieme a suo marito e insieme alla consuocera, erano andati in stazione perché dalla Svizzera arrivava la figlia Daniela e suo marito Paolo, perché Daniela era stata operata in Svizzera, e quindi dovevano arrivare. Loro li aspettavano sul primo binario. Una volta arrivati sarebbero tutti andati in montagna a fare così Daniela poteva fare la sua convalescenza. Quindi sono lì, parcheggiano e si mettono lì sul primo binario. Solo che, appunto, mentre aspettano scoppia la bomba, lei muore, il nipotino Marco rimane molto molto gravemente ferito, viene portato all'ospedale maggiore e non si sa se può salvarsi. Addirittura il presidente Pertini, presidente della Repubblica, arriva a Bologna, va a visitare le persone in ospedale e rilascia un'intervista in cui piange e dice: è una cosa straziante, ho visto 2 bambini in sala di rianimazione, quei 2 bambini forse non ce la faranno. In realtà ce l'hanno fatta, Marco ce l'ha fatta con gravi ferite. Poi è andato al Quirinale a incontrare il presidente Pertini con la sua classe, gli ha detto: presidente, io sono quel bambino che lei ha visto in quella sala di rianimazione, no? Invece la consuocera e il marito vengono feriti gravemente, coi vetri, con le macerie. Quando arrivano dalla Svizzera Paolo e Daniela, vedono quello che è successo e cominciano a cercare i loro familiari. Trovano le persone all'ospedale, riescono a trovare anche Marco, che appunto è veramente molto grave, ma non riescono a trovare Enza, non sanno dove sia. Notte inoltrata arriva una telefonata da, mi ricordo se era la sorella di Daniela, che dice: forse, o un altro parente, forse hanno trovato la Enza, in camera mortuaria, e loro sono andati e l'hanno riconosciuta dalle fedi, dagli anelli. Quella nonna, che era una nonna abbastanza giovane, non ha potuto vedere Marco che cresceva. Marco è diventato un artista, adesso fa dei film. Antonio Montanari invece è il più anziano di tutti, ha 86 anni, ma se qualcuno gli diceva che era vecchio, lui si arrabbiava, diceva: vecchio, ho solo 86 anni, sono mica vecchio 86 anni, perché era uno proprio ardillo. Lui si vestiva bello sgargiante perché gli piacevano i colori, era uno proprio tosto, signor Antonio Montanari. Abitavano, e suo figlio poi ha continuato ad abitare, adesso è rimasta la nuora, via Don Fornasini. Lui era originario di una frazione di Argenta, che è un paese del Ferrarese, ma abitavano qui perché il figlio aveva un negozio di ortofrutta e quindi era venuto a dare una mano, accompagnava i nipoti a scuola, li andava a prendere, poi appena aveva 5 minuti di tempo scappava a giocare a carte perché era un asso a briscola, non si riusciva a battere il signor Antonio Montanari, era talmente bravo che vinceva sempre. Quando non poteva andare a giocare perché magari era molto freddo, pioveva eccetera, leggeva i fumetti. Allora leggeva dei fumetti di moda, leggeva Diabolik, Zagor, Tex Willer. Era un nonno moderno allora, no? Anche fisicamente stava ancora bene. Mi raccontava suo nipote che, dice, il nonno andava a giocare a carte e vinceva sempre. E allora non vincevano di soldi, si giocavano poco, no? Lì al circolo dove andava a giocare. E allora lui comprava i cioccolatini per i nipoti, ma non glieli dava, li nascondeva. E poi diceva: provate un po' a cercare i cioccolatini. Solo che suo nipote dice: ma li nascondeva così male che li trovavamo subito. Quella mattina decide che da casa va alla stazione delle Corriere, che è pochi metri dalla stazione dei treni. Perché? Perché vuole prendere gli orari, perché vuole andare, ritornare, diciamo, verso il suo paese di origine, andare a trovare suo fratello. Quindi lui si prende i suoi orari e poi si sposta di fronte alla stazione dove ci sono le fermate degli autobus. L'autobus parte un secondo prima che lui metta il piede sui gradini. Vi è mai capitato? Cosa si fa se perdi l'autobus? Aspetti quello dopo. Solo che mentre aspetta l'autobus scoppia la bomba, anche se lui è di fronte alla stazione arrivano delle schegge, delle macerie che lo colpiscono, lo portano all'ospedale, intanto avvertono il figlio che era a casa, figlio Romano, morto l'anno scorso, Romano, e quindi lo portano all'ospedale, sembra che ce la faccia, solo che purtroppo peggiora, si infettano le ferite e gli tagliano una gamba per provare a salvarlo, in realtà dopo qualche giorno morirà. E sempre il nipote mi ha raccontato le ultime parole del nonno, che io mi ricordo, sono state queste, non le diceva direttamente a me, gli diceva a mio padre: portate via il bambino perché non voglio che mi veda senza una gamba e non voglio che si spaventi. Lui dice: io ricordo del nonno al mare, giocavamo a bocce sulla spiaggia, no? Era un nonno così, Antonio Montanari. Sua nuora mi dice: io ho avuto un altro padre, un'altra madre quando loro sono venuti a abitare con noi, quindi era una persona solare, era una persona allegra, era una persona che aveva ancora da vivere. Quante partite a carte avrebbe ancora fatto? Ma tante, no? Lui ha detto con suo figlio: pensa a te, io ho combattuto la prima guerra mondiale in trincea, me la sono cavata, sono tornato a casa, con una medaglia. La seconda guerra mondiale, una bomba è caduta a pochissimi metri dalla casa, ce la siamo cavati tutti, vado a prendere una bomba in tempo di pace. Quando sei in guerra lo sai, ma quando sei in pace una bomba è impossibile. E adesso c'è un centro dedicato a lui, Centro Antonio Montanari. Il Centro Antonio Montanari, le persone che l'hanno dato vita a questo centro lo conoscevano invece, e allora hanno pensato di dare a lui e di dedicare a lui il centro.

0: sentito parlare di due giovani di 20 anni, Francesca Mambro e Valerio Fioravanti, riconosciuti colpevoli di avercela messa quella bomba in stazione il 2 agosto dell'80, insieme a Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Volevamo capire di più anche delle loro storie. Ascoltate cosa ci ha detto Cinzia Venturoli.
1: Chi sono stati i colpevoli? Che differenza c'è tra gli autori materiali e i mandati?
2: I colpevoli di questa strage. Voi sapete, cominciano le indagini immediatamente nel 1980, il 2 agosto, quando trovano il punto in cui hanno messo la bomba, ed è tutto molto molto complicato, perché c'è qualcuno che vuole evitare che si arrivi a scoprire i colpevoli. Nonostante questo, nel 1987 inizia il processo, che porterà a una condanna definitiva nel 1995. Non ci sono più possibilità di metterle in discussione, hanno passato tante corti, tanti momenti del processo, e quindi sono condannate due persone per essere stati gli esecutori materiali e altre persone per aver invece creato delle difficoltà ai magistrati. Qualche anno più tardi verrà condannato un altro esecutore materiale. Sono tre le persone che sono state condannate come esecutori materiali. Erano molto giovani, fra l'altro, perché nell'80 avevano 20 e 21 anni, mentre l'altra persona che viene condannata dopo ne aveva 17, cioè era minorenne. Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che sono i primi due esecutori, e Luigi Ciavardini, che è stato condannato, che era quello minorenne, è stato condannato. Poi sono stati condannati le persone che, come dicevo, hanno creato delle difficoltà a chi faceva le indagini, quindi hanno protetto colpevoli, quattro persone. Poi non è finita lì. 40 anni dopo la strage ci sono altri due processi che condannano altre persone che hanno collaborato all'esecuzione della strage, sempre dello stesso gruppo. Abbiamo detto che si ispiravano al fascismo e quindi sono neofascisti. Cosa vuol dire neo?
3: Nuovi
2: fascisti, no? Quindi si ispirano a quel regime. Sono stati condannati altri neofascisti per aver organizzato, no, la strage. E poi i mandanti invece cosa sono? Qualcuno che magari ti dice vai tranquillo che poi ti proteggo io. Qualcuno che dice guarda, hai bisogno di soldi per fare tutta questa drammatica strage che abbiamo pensato, te li procuro io. Qualcuno che ha anche potere di proteggere queste persone. Quindi sono tutti colpevoli, sia gli esecutori materiali che i mandanti. Se lo fai sei colpevole come quello che te l'ha detto o no.
4: Quanti anni di galera hanno fatto i responsabili?
2: Lo sapevo che arrivavamo a questa simpatica e importante domanda, perché lo Stato ci deve garantire verità e giustizia. Quindi nella giustizia ci sono le condanne, nelle condanne ci sono gli anni che tu devi scontare se hai fatto un reato. Queste persone erano state condannate chi all'ergastolo, chi a 30 anni. Persona che era minorenne è stata condannata a 30 anni perché così dice la legge, non esiste l'ergastolo per i minorenni. Poi sono stati condannati all'ergastolo le ultime due persone che sono state condannate l'anno scorso, quindi non possiamo ancora dire quanto sono stati in prigione. Giuseppe Valerio Fioravanti è stato condannato a 8 ergastoli, 134 anni e 8 mesi di reclusione. Francesca Mambro a 9 ergastoli, 84 anni e 8 mesi di reclusione. Un ergastolo, cioè una condanna a vita, per la strage di Bologna. Gli altri ergastoli sono per altri reati, omicidi, tentate stragi che loro hanno compiuto. Dopodiché comincia una cosa che provo a spiegarvi. La prigione

Così tu vai in prigione, capisci il tuo errore, entri in un programma per cui puoi cominciare a studiare in prigione, puoi cominciare a lavorare in prigione. Poi se ti comporti bene ti vengono dati dei permessi per uscire e poi devi rientrare in prigione. Poi cominci a lavorare fuori dal carcere, torni in carcere la sera, dopo il lavoro. Se tutto ciò funziona, se ti comporti bene, hai degli sconti di pena, no? Piano piano ti tolgono qualche mese e hai la libertà condizionale, cioè sei libero per 5 anni, ti controllano, dopo 5 anni sei completamente libero. È come se tu avessi scontato tutto, anche se in realtà magari hai scontato meno anni, però ci sono dei requisiti, cioè tu devi aver capito che hai sbagliato, dirlo, comportarti in un certo modo verso le vittime. Noi diciamo che per quanto riguarda Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, questa legge è stata applicata in modo molto veloce, nel senso che hanno avuto i primi permessi premio dopo 16 anni di prigione. Poi hanno cominciato a uscire per lavorare. Si sono sposati e lei aspettava una bambina, e quindi siccome la gravidanza era un po' problematica è stata liberata, è andata a casa e non è più tornata in carcere. Loro sono persone a questo punto completamente libere a Roma. Diciamo che hanno scontato pochi anni rispetto a quella che era la condanna.

0: Abbiamo incontrato la storica Cinzia Venturoli insieme a un testimone diretto della strage del 2 agosto 1980, Paolo Sacrati, che allora aveva 13 anni e che per ora è rimasto sepolto dalle macerie della pensilina del primo binario. Scopriamo insieme cosa ha risposto Sacrati alle nostre domande.
1: In che punto della sala d'aspetto si trovava?
2: Cosa ha provato sotto le macerie a 13 anni da solo?
3: Che ferite fisiche hai riportato?
4: Avevo 13 anni. Non ero nella sala d'aspetto io. Io ero con mia nonna e mia mamma lungo il primo binario, di fronte all'uscita dalla sala d'aspetto. E quando esplosa la bomba, io non mi ricordo neanche l'esplosione. Mi sono svegliato dopo, quando ero appunto sepolto sotto le macerie, e ci sono rimasto sepolto quasi 2 ore. Mi hanno portato all'ospedale Bellaria alle 12:30, l'esplosione è stata alle 10:25, e per tutto il tempo che sono rimasto là sotto io ero terrorizzato, nel senso non sapevo dove ero. Io quando mi sono svegliato, che ero svenuto sotto, ero praticamente al buio, non riuscivo a muovermi, muovevo solo le braccia, facevo fatica a respirare e non mi ricordavo dove ero, nel senso, quando è stato un po' come svegliarsi in un incubo, no? E quindi io urlavo sperando che qualcuno mi svegliasse, e non sentivo neanche dolore nonostante tutto quello che avevo, ma era talmente la paura, ero sepolto vivo, urlando qualcuno mi ha sentito. E a un certo punto, infatti, ho sentito una voce che ha detto: qua c'è qualcuno. E hanno praticamente non tolto, hanno solo alzato quella cosa che mi teneva bloccato sotto alle macerie. Era un pezzo della pensilina che non mi ha, per fortuna, schiacciato completamente, se no stamattina non ero qua con voi a parlare. E quando mi hanno trovato sentivo solo delle voci intorno a me, e ho subito però chiesto se mi facevano bere. Quella mattina c'era un caldo incredibile, più la polvere, il sangue, mi hanno dato tanti punti, mi hanno dato 130 punti di sutura quando sono andato in ospedale, quindi il sangue l'ho perso molto. E un soccorritore si è allungato dentro questo buco con il tubo dell'acqua, lì lo usavano per bagnare le macerie perché così non si alzava la polvere tutte le volte che spostavano i massi, e quindi si è allungato, mi ha bagnato la bocca, mi ha fatto bere e poi mi hanno tirato fuori tirandomi dalle caviglie, perché quel pezzo che avevo sopra era talmente grande che non riuscivano a toglierlo. Mi hanno caricato in ambulanza, ricordo benissimo il medico, il dottore, che ha detto con l'autista: vai veloce perché questo è grave. E infatti mi hanno ricoverato in pronto riservata, non sapevano bene se arrivavo al giorno dopo. E mentre ero in ambulanza ho iniziato a togliermi i vetri dalla schiena, a darmi punti di sutura, quindi lì dopo un po' il dolore ho iniziato a sentirlo effettivamente. Poi quando sono arrivato in ospedale la prima cosa che ho chiesto era dove era la mamma e la nonna, e mi hanno detto che erano ricoverate in un altro ospedale, e invece erano morti tutte e due, però non me l'hanno detto subito. Continuavo a chiedere, loro continuavano a dirmi che erano in un altro ospedale, me l'hanno detto dopo a metà mese. Una mia zia mi ha detto appunto, prima mi ha detto di mia nonna e poi mi ha detto di mia mamma, anche se un giorno leggendo il giornale avevo letto il suo nome, ma preferivo credere a quello che mi dicevano. Cioè, problemi fisici subito ne ho avuti tanti, problemi al ginocchio, all'anca, alla testa.

0: Problemi sono le ferite, quelle che ti rimangono dentro, quelle che difficilmente si curano, ecco. Però sono qua, sono riuscito a combattere contro questa cosa.
1: A me ha colpito che Paolo abbia sempre pensato di farcela, anche quando aveva poche speranze.
2: Mi ha colpito come i colpevoli non abbiano passato la loro condanna stabilita.
3: A me hanno colpito le storie delle vittime, delle famiglie delle vittime, dei bambini. Kai e Edgard Mader.
4: Mi ha colpito.

0: alle domande con serenità.
1: Mi ha colpito che tra i colpevoli c'era un ragazzo minorenne.
2: Mi ha colpito che Paolo sia riuscito a vivere, nonché era stato tante ore sotto le macerie.
3: A me invece ha colpito il modo in cui sono riusciti a raccontare il fatto e anche tutti i dettagli che ci hanno messo.
4: Volti e storie del 2 agosto 1980.
5: A cura della Associazione Culturale Ducali APS.
4: Volti e storie del 2 agosto 1980.
5: A cura della Associazione Culturale Ducali APS.

0: con il nostro podcast vogliamo contribuire a ridare un volto alle persone morte nella strage del 2 agosto 1980 e ai feriti.
1: Ad alcune persone che hanno prestato soccorso quel giorno per contrastare la disumanizzazione prodotta da chi ha commesso la strage, che ha privato le vittime della loro identità, le ha trasformate in numeri, in strumenti di una strategia della paura.
2: Leggendo alcuni passi del libro Operazione Bologna di Cinzia Venturoli, docente a contratto del Dipartimento di Scienze dell'Educazione dell'Università di Bologna, ci siamo soffermati e soffermate su questa frase:
3: per contrastare questa disumanizzazione diventa indispensabile disvelarne il volto e ridare a ogni persona morta la sua identità e individualità, restituirle a quell'umanità che chi compie la strage non le ha riconosciuto.
4: Abbiamo fatto alcune ricerche in classe e abbiamo letto alcuni libri e studiando quello che è successo il 2 agosto 1980 ci sono arrivate tante domande.
5: Chi erano le 85 vittime della strage? Come sono stati organizzati i soccorsi? Chi erano i soccorritori? E chi invece gli stragisti? Chi sono i protagonisti di questa terribile storia?

0: Abbiamo incontrato la storica Cinzia Venturoli insieme a un testimone diretto della strage del 2 agosto 1980, Paolo Sacrati, che allora aveva 13 anni e che per ora è rimasto sepolto dalle macerie della pensilina del primo binario. Scopriamo insieme cosa ha risposto Sacrati alle nostre domande.
1: Qual è stata la prima faccia che hai visto uscendo dalle macerie?
2: È stato il primo ad accorgersi di te quando eri sotto le macerie?
3: La prima faccia che ho visto, purtroppo, cioè so che era, la voce che ho sentito era maschile, perché io, avendo un trauma cranico, non vedevo niente, vedevo solo delle sagome, quindi, però mi ricordo appunto questa voce che ha detto qua c'è qualcuno, e quando mi ha fatto bere ho sentito che era un uomo, era anche abbastanza, dalla voce direi anche abbastanza giovane.
4: Vigile del fuoco.
3: Sì, perché poi dopo tanti anni ho incontrato dei vigili del fuoco che, raccontando la mia storia, hanno capito, dopo mi si sono avvicinati e mi hanno detto che probabilmente erano stati loro a tirarmi fuori, da dove gli ho detto che ero e come era successo. Quindi dopo ho conosciuto appunto questa squadra di vigili del fuoco che mi ha estratto. Quindi il viso non me lo ricordo. In ospedale, ecco, quando ho iniziato a vederci meglio, a parte vabbè i medici, gli infermieri che avevo intorno a me, una delle prime persone, anzi sono state tre, erano insieme, persone che ho visto, erano i miei amici che, sapendo quello che mi era successo, erano corsi subito in ospedale per vedere se ero lì. E quindi quando mi hanno portato verso la camera dell'ospedale, in fondo al corridoio ho visto questi tre miei amici, quindi ragazzini, anche loro di 13-14 anni, ancora prima dei miei familiari, e mi ricordo proprio questi tre miei amici. E poi mio papà, che sicuramente quando mi hanno tirato fuori dalle macerie sono riuscito a dire come mi chiamavo, perché dicendo come mi chiamavo, l'ufficio che dava le notizie ai familiari è riuscito a dire a mio papà dov'ero, che ero in ospedale, all'ospedale Bellaria. Quindi dopo mi ha raggiunto. Voi pensate che mio papà era fuori dalla stazione, perché dovevamo partire solo io e la mia nonna. Mia mamma ce l'ha solo accompagnata insieme a mio padre per fare i biglietti e accompagnarci al treno. Mio papà è rimasto fuori in macchina aspettando che tornasse indietro mia mamma e si è visto praticamente tutto l'esplosione, sapendo che in stazione c'erano sua mamma, sua moglie e suo figlio più piccolo, perché io ero il più piccolo di tre, ho un fratello e una sorella più grandi di me. E quindi voi pensate anche quello che può aver passato in quel momento mio papà.
2: Hai sempre pensato di farcela?
3: Questa è una bella domanda, perché mentre ero là sotto, non, ripeto, non sapevo dove ero, chiamando tutti quelli che conoscevo, urlando i loro nomi, quando ho visto che però non arrivava più nessuno, non dico che avevo perso un po' la speranza, però non so, non ero convintissimo. Poi dopo invece ce l'ho fatta, perché sono qua, e quindi sono stato anche bravo, oltre a farmi sentire per indicare ai soccorritori dove ero, sono stato anche bravo, diciamo, a reagire, dai. L'importante è non abbattersi mai, ragazzi, se no è un disastro. Se mi fossi lasciato andare ci sarebbe stata una vittima in più, ma quella soddisfazione è terroristica, non gliela volevo dare, quindi ho reagito.
5: Come sono stati organizzati i soccorsi sul posto?
0: Ascoltate cosa ci ha detto Cinzia Venturoli.
6: Soccorsi, questa è stata una cosa, in una strage così brutta, in una strage così drammatica, 85 morti, 216 feriti, una parte di stazione completamente distrutta, quindi una tragedia enorme. La parte dei soccorsi ci ha mostrato che da un lato ci sono i terroristi che vogliono il male delle persone, dall'altro ci sono tante persone che hanno fatto il bene degli altri. Quindi anche se non c'era il 118, se non c'erano organizzazioni di questo tipo, sono arrivate immediatamente le ambulanze, come se si fossero organizzati da soli. Ma non solo le ambulanze, sono arrivati i vigili del fuoco, sono arrivati le forze dell'ordine, sono arrivati i medici, sono arrivati gli infermieri, le infermiere, e poi sono arrivate tantissime persone comuni. A fare che cosa? A fare tutto quello che sembrava utile in quel momento, a scavare. Solo che quando le persone scavano e sono persone normali, non sono preparate, non hanno i guanti, giusto? Non è che uno esce di casa una mattina e si porta i guanti da lavoro. loro. E allora mettevano le mani nelle macerie e le ritiravano piene di sangue, vetri, pezzi di muro. Allora qualcuno ha visto e cosa ha fatto? È andato a comprare dei guanti e li ha portati lì, li ha messi a disposizione. Qualcuno ha visto che siccome era tanto caldo e si tirava su tanta polvere, provate a immaginare tanti muri sbriciolati, no? Allora ha pensato, ma forse c'è bisogno di acqua per chi scava. E allora è andato e ha comprato delle bottiglie dell'acqua e le ha portate lì. Qualcuno ha detto, ma forse un po' di caffè zuccherato aiuta, no? A stare su. Allora è andato a casa, ha preparato il caffè. Qualcuno ha guidato un autobus. E uno dice, e che cosa c'entra guidare un autobus? Ha guidato un autobus che ha portato via le persone morte per far sì che le ambulanze fossero tutte dedicate ai feriti. E voi lo conoscete, questa persona che ha guidato l'autobus, anche se non l'avete mai vista, perché l'avete vista dove? In qualche filmato, in qualche documentario, ma anche nel muro della scuola, perché hanno deciso di fare un murales che, come dire, mette in evidenza questo fatto, cioè che Agide Melloni ha guidato dalle 10:15 di mattina fino alla domenica mattina alle 3:30, portando e salvando così persone, nel senso che usando l'autobus hanno lasciato le ambulanze per i feriti, quindi hanno sicuramente salvato dei feriti. Ma ha fatto un'altra cosa importantissima Agide Melloni e chi con lui, no, lavorava: hanno riconsiderato quelle persone come persone umane, perché chi ha messo quella bomba si è preoccupato di chi stava uccidendo? No, per loro erano dei mezzi, degli strumenti. Agide Melloni invece dice noi li abbiamo trasportati con affetto e rispetto, e questo è importantissimo, conservare l'umanità, conoscere nelle altre persone noi stessi. Agide racconta di una signora anziana che è arrivata con una piccolissima ciotolina contenente un batuffolo di cotone e un flaconcino minuscolo di disinfettante, e uno dice, beh, cosa te ne fai, no? È venuto giù il mondo. Quella signora ha detto, io ho solo questo, però questa è la mia gente, io non posso essere indifferente, do quello che posso, ma do, perché queste persone sono come se fosse la mia famiglia, anche se non le ho mai conosciute, queste persone sono persone come me. Voi avete qui sotto nella vostra scuola un altro murales, dove c'è una signora, in questo caso rappresentata, che è Miriam Ridolfi, che è l'assessora che ha cominciato a organizzare in comune l'ufficio di crisi, dove accoglieva chi, fra le altre cose? I familiari delle persone ferite. Voi provate a immaginare, non c'era il cellulare, tu sai che tuo figlio, tuo fratello, un tuo amico, una tua amica è in stazione e non lo trovi più, cosa fai? Tanto sei disperato, no? E allora devi avere un punto in cui andare per vedere se per caso ti danno notizie. Non so, ad esempio, racconta un signore che qui a Bologna c'erano sua mamma e suo fratello più piccolo. Lui sapeva che era in stazione perché gli aveva fatto lui il biglietto, perché dovevano cambiare treni. E si chiama Mario. Mario dice, quando siamo arrivati con gli altri fratelli per cercare la mamma e Roberto, il fratello più piccolo, noi siamo stati accolti. Ognuno per strada ci voleva aiutare, ci diceva, quando noi chiedevamo dov'è il comune, sai, venivano da Marano Vicentino, non sapevano dove. Allora dicevano, non andate là, vi accompagniamo noi. Avete bisogno di un caffè? Avete bisogno di un po' d'acqua? Volete venire a dormire a casa nostra questa sera? Non mettetevi in macchina. Persone sconosciute che dicevano, siamo qui per voi. E Mario dice, se io non sono diventato matto, quel giorno lì è stato grazie alle persone di Bologna che ci hanno accolto a braccia aperte. Perché se tu stai soffrendo e trovi le porte chiuse, la tua sofferenza aumenta. Se tu trovi le porte aperte, ti senti accolto. Certo che poi purtroppo la mamma e il fratello erano morti, ma non erano soli. Quindi i soccorsi sono stati questo, sono stati soccorsi meccanici, sono stati soccorsi fisici, i medici, gli infermieri, sono stati soccorsi dell'anima, soccorsi del cuore.

0: ha colpito anche che Miriam Ridolfi ha coordinato tutti i soccorsi nonostante la situazione tragica, con un miliardo di feriti e tutta una catastrofe, che è come se fosse scoppiata una guerra. Detto.
1: Mi ha colpito che come questa donna di nome Miriam Ridolfi, che è anche stata ricordata da noi con un murale sul muro della nostra scuola, che in quella settimana stava sostituendo il sindaco che era in vacanza, sia stata fuori casa per tanti giorni per aiutare.
2: Mi ha colpito che i colpevoli della strage, così giovani, siano riusciti a fare una catastrofe così grande.

0: ospedali e quanti ospedali sono stati coinvolti?
1: Tutti gli ospedali di Bologna sono stati coinvolti, perché voi potete capire 216 persone ferite sono moltissime. Quindi il maggiore è Sant'Orsola in primis, con tutti i reparti, le chirurgie, i reparti che si occupavano di ustioni, perché la bomba ha anche causato calore, quindi molte persone sono state ustionate. Poi anche i Rizzoli. Rizzoli sapete che si occupa di ossa, no? Molte persone sono state portate anche al pronto soccorso del Rizzoli, poi si è magari scoperto che non avevano delle ossa rotte, li hanno riportati. Però il primo soccorso, magari perché il maggiore Sant'Orsola erano molto pieni, pronto soccorso, sono andati lì. Anche il Bellaria si occupa soprattutto anche di cose legate alla testa, al cervello, i traumi, e quindi persone che sono state colpite in quel senso sono state portate al Bellaria. Qualcuno anche negli ospedali limitrofi, tipo l'ospedale di Budrio, ma in realtà magari nei giorni successivi, quando le persone hanno avuto i primi soccorsi, le prime operazioni, poi sono state magari portate verso casa. C'è una ragazza che aveva la vostra età, perché lei aveva finito la quinta, era in stazione, si è ferita gravemente alle gambe, ma oltre, diciamo, alle ferite proprio che sono rotte le gambe, ha avuto anche delle ustioni. Lei abitava vicino a Bolzano e quindi è stata portata a Verona, perché c'è un ospedale specializzato, e poi perché era anche un po' più vicino a casa. Quindi nei giorni successivi, piano piano, le persone sono state spostate. Quindi, diciamo, subito gli ospedali, questi ospedali di Bologna, e poi via via anche ospedali di altre zone.

0: Paolo Sacrati.
1: Cosa hai provato nei confronti dei colpevoli da ragazzo?
2: Nei loro confronti oggi?
3: Beh, provo tanta rabbia perché comunque mi hanno rovinato la vita e loro hanno pagato poco per quel che hanno fatto. Di sicuro non sono uno vendicativo, non mi voglio mettere ai loro livelli, non sono un assassino. Però la rabbia mi è rimasta, perché saperli liberi dopo tutto quello che hanno fatto. Da giovane ci pensavo meno, quando ero ragazzino ci pensavo meno, andavo anche poco anche ai processi ci andavo poco perché, non so, già mi dava fastidio vederlo, perché quando l'unica volta che ci sono andato, vederli dentro la gabbia che ridevano, dentro la gabbia del tribunale che ridevano, mi ha dato un po' fastidio, ecco. Dopo ho smesso di andarci, seguivo le cose, ma non... E anche dell'argomento cercavo di parlarne poco, perché comunque è un argomento un po' pesante. Poi col crescere, diventando un po' più adulto, ho capito che forse, dopo un'intervista che ho rilasciato per un documentario della RAI, ho capito che parlandone forse mi aiutava anche di più. E poi è arrivata la professoressa, è arrivata Cinzia, che mi ha chiesto se me la sentivo di parlare con gli studenti. Ho detto ci provo e poi ci siamo riusciti. Ormai sono 15 anni, forse anche di più, che parlo con gli studenti. Quindi ad oggi la cosa sicuramente che mi è rimasta di più è la rabbia nei loro confronti. Perché comunque crescere senza una mamma, sono tanti bambini che crescono senza una mamma, ci mancherebbe, purtroppo non sono stato l'unico. Però è come me l'hanno portata via, che mi dà, non me ne sono mai dato una ragione. Che ci sia qualcuno che si sveglia una mattina e decide di mettere una bomba nel luogo più affollato d'Italia e te la portano via così, e la rabbia rimane. E la rabbia bisogna sfogarla, perché se te la tieni dentro, la sfogo con lo sport. Non vado in giro a picchiare la gente,

0: mi ha colpito che Paolo Socrati aveva ancora tanta rabbia, però quella rabbia è stata elaborata. Poi hanno costruito un'associazione dei familiari delle vittime.
1: Volevo dire, la rabbia di Paolo e non solo è stata elaborata attraverso un'associazione delle famiglie delle vittime che hanno cercato di trovare i colpevoli.
2: I responsabili della strage si sono pentiti?
3: No, adesso argomento. Loro non hanno mai ammesso, cioè loro diciamo i condannati, non hanno mai ammesso di avere fatto quella strage. Loro hanno ammesso alcuni altri reati di cui li hanno accusati, non quelli di matrice stragista, ma loro dicono ma sparavano tutti, ammazzavano tutti, succedevano quelle cose lì e eravamo dalla parte meno sbagliata, quindi in realtà non hanno mai mostrato nessun pentimento, non si sono assunti la responsabilità, non hanno detto quindi ci dispiace, insomma, quindi è stato tutto rimane così.
1: Sei andato a vedere, cioè hai visto i colpevoli nelle gabbie?
4: Sì, li ho visti anche proprio bene, li ho visti pochi anni fa durante uno degli ultimi processi di cui si parlava prima. Queste persone sono state chiamate a Bologna in tribunale per testimoniare e quindi in tre giorni diversi me li sono trovati, oltre ai due che erano lì per essere processati, quindi anche loro colpevoli dopo, risultati colpevoli, mi sono visto questi tre, da Mambro, Fioravanti e Ciavardini, me li sono trovati davanti e non è stato piacevole vedermi davanti. Se me li fossi trovati davanti ammanettati, scortati dalla polizia penitenziaria, mi avrebbe dato meno fastidio sicuramente che vedermeli lì liberi come il vento.
5: Ma se devo andare in vacanza ora, lo prendi ancora il treno?
4: Sì, ci sono andato tante volte in treno. Voi pensate, adesso che sono papà mi do un po', scusate la parola, mi do un po' del cretino, pensando a quello che può aver pensato mio papà quell'anno che io avevo 17 anni. Io sono partito per andare in vacanza con i miei amici in treno il 2 agosto di mattina. Che mio papà mi disse, beh, con tutte le giornate che ci sono devi partire proprio quel giorno. Ho detto, babbo, i miei amici partono, devo andare con loro, cosa faccio? Perché io ne parlavo talmente poco di quello che mi era successo. I miei amici sapevano tutti cosa mi era successo, se avevo bisogno erano lì presenti ad aiutarmi, ma io non ne parlavo mai. Ne parlavo talmente poco che anche i miei amici non hanno pensato, oh, c'è Paolo, partiamo il 3, partiamo l'1. No, loro hanno prenotato il treno per tutti e l'hanno prenotato per il 2 mattina e io sono andato con loro, perché comunque non volevo che questa cosa mi condizionasse la vita. Sala d'aspetto è difficile che mi vedi, anche se io non ero dentro la sala d'aspetto, ripeto, io ero davanti alla sala d'aspetto sul primo binario, però stare fermo in sala d'aspetto un po' mi crea un po' di ansie. Con la testa torni a quel giorno e rivivi quello che ti è successo.

0: 1980.
1: Anna Loris, vi ricordate dove eravate il 2 agosto 1980?
2: Il 2 agosto ero a lavorare, ho sentito la notizia per radio che mi ha lasciato senza parole, con il cuore in gola per tutti questi morti innocenti. Il ricordo di quella strage non mi abbandona più.
1: Dove vi trovavate il 2 agosto 1980?
3: Allora, il 2 agosto 1980 siamo partiti la mattina per Viareggio e siamo partiti in macchina, quindi alle 10.25 noi eravamo già a Viareggio. Dovevamo partire in treno, però il treno sarebbe stato alle 6.30. Però naturalmente quando siamo andati a Viareggio alcuni nostri amici di Lucca sono venuti, perché non c'erano i cellulari, sono venuti a vedere cos'era successo, perché appunto avevamo intenzione di partire in treno.
4: Saremmo stati comunque fortunati.
3: Sì, perché saremmo partiti presto.
4: Sì, il nostro partiva lì alle 6.15 e quindi ci sarebbe andata bene, dai.
5: Cosa ti ricordi di quel giorno?
6: Avevo 9 anni, era periodo di ferie e dovevo partire con i miei genitori per le vacanze. E dovevamo andare in Liguria a trovare la nonna e a trovare i fratelli della mamma. Quindi siamo partiti con la macchina, all'epoca forse era una 127, e abbiamo fatto l'autostrada e siamo arrivati in Liguria, ad Armaditaggio, dove abitavano i miei parenti. A casa della nonna abbiamo trovato la zia e lo zio in lacrime. Noi non sapevamo nulla di quello che fosse successo, perché all'epoca non avevamo né i cellulari, non c'era niente, non c'era la radio nella macchina, e loro erano disperati perché mio fratello, che ha 9 anni più di me, doveva partire per le ferie e doveva prendere il treno. Quando noi siamo arrivati lì abbiamo trovato una situazione un po' drammatica, perché loro erano convinti che mio fratello avesse preso il treno e fosse alla stazione di Bologna quel giorno. In realtà lui partì con i suoi amici, ma partì in macchina, non passò dalla stazione ferroviaria di Bologna.
7: Allora, io ero in casa, ero alla finestra e ho sentito il boato e visto il fumo, perché abitavo non lontano dalla stazione. Poi dopo 20 minuti, una mezz'ora, è passato un ragazzo in bicicletta urlando che era scoppiata la bomba.
8: Allora, io mi chiamo Mario Venturi, io lavoravo in Certosa, perciò in quel momento ero a lavorare. Quando arrivò la notizia, io e altri colleghi siamo rimasti a lavorare 2 giorni, 48 ore. Ce l'abbiamo vissuta direttamente, vedendo arrivare tutti questi corpi, tutte queste persone veramente straziate, e quella è stata l'esperienza primaria. Dopo, dietro questa esperienza, si è cominciato a fare delle staffette della memoria, diciamo, che sì, gente che partiva prima da Sesto Fiorentino e arrivava a Bologna. Poi nell'85 è cominciato proprio il mondo podistico, diciamo, di mezza Italia si è mosso, tra i quali noi facciamo ancora tuttora la Milano-Brescia-Bologna. Ce n'è di quelli che vengono da Sesto Fiorentino, alcuni da Padova, c'era il mondo podistico romagnolo, c'erano migliaia e migliaia di persone che percorrevano decine di chilometri solo per la memoria, per giungere a Bologna il 2 agosto per la memoria.

0: e le prime persone che ha visto erano stati i suoi amici.
1: Mi ha colpito che tra i colpevoli c'era un ragazzo minorenne.
2: Mi ha colpito che Paolo sia riuscito a vivere, nonché era stato tante ore sotto le macerie.
3: Mi ha colpito che la bambina più piccola che è morta, Angela Frieso, aveva 3 anni e aveva ancora tutta la vita a disposizione.
4: Mi ha colpito la consapevolezza che hanno avuto Cinzia e Paolo, che la strage è stata causata da persone come loro. Mi ha colpito che dietro questa strage ci fosse un piano stabilito.
5: A me ha reso triste che dopo 2 settimane che Paolo era triste, arrabbiato, la zia è andata in ospedale e gli ha anche detto che era morta la mamma e la nonna.

0: perché ho detto che tramandare ci può aiutare? Perché noi abbiamo detto che queste persone si ispiravano a che cosa? Se erano neofascisti? Al fascismo, a quello che era passato. Quindi in qualche modo c'era un filo di idee che veniva dal fascismo e arrivava fino, in questo caso, al 1980. Quindi uomini che lavoravano per la Repubblica Democratica in realtà continuavano ad avere idee che venivano dal fascismo. Non c'era stata un'interruzione netta fra quel regime dittatoriale e per questi uomini, non per tutti, non c'era stata un'interruzione fra quel regime e la democrazia. E quindi portavano dentro la democrazia come dei virus, come delle malattie. Veniva cose di questo genere dal passato regime fascista tramandate ancora alla democrazia.
1: Avete ascoltato Volti e Storie del 2 agosto 1980.
2: A cura dell'Associazione Culturale Lucali APS.

0: carrello. È il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali. Diserta.
1: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
2: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in Via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera, tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
4: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

studiato da diversi punti di vista quello che è accaduto il 2 agosto 1980, dal punto di vista di chi ha commesso la strage e dal punto di vista di chi l'ha indagata. Nei volantini di gruppi che hanno commesso la strage abbiamo letto che volevano seminare il terrore.

0: causando le massime perdite morali e materiali al nemico.
1: Il nemico per loro era lo Stato. Volevano che avessimo paura di prendere un treno, un autobus, un aereo, una macchina o di camminare liberi per le strade, facendo sì che nelle strade ci fosse sempre più polizia per governare poi con la paura.
2: Al centro della strategia di chi ha messo le bombe c'era la paura. Per noi invece la vita deve essere libera, felice, gioiosa, divertente, allegra, entusiasmante e vivace. Vorremmo che nessuno debba più avere paura nel vivere la vita negli spazi pubblici e che nessuna persona debba morire in stragi così violente.

0: I terroristi hanno fatto una brutta azione e ancora oggi si ricorda quel fatto nella stazione.
1: Una bomba alla stazione hanno piazzato e un pezzo di questa è scoppiato.
2: C'erano famiglie che cose belle si aspettavano, ma quelle persone le loro vite cambiarono.
3: Tante persone se ne sono andate e non vanno dimenticate.
1: In quel momento l'orologio si bloccò e l'ora nella stazione per sempre 10:25 segnò.
0: La pietra con i loro nomi ci fa ricordare che è una cosa brutta da non fare.

0: abbiamo incontrato la storica Cinzia Venturoli, insieme a un testimone diretto dalla strage del 2 agosto 1980, Paolo Sacrati. Ascoltiamo insieme come hanno risposto ad alcune delle nostre domande sulla strage e i processi che sono stati fatti per cercare la verità.
1: Ci sono stati colpevoli.
2: Iniziamo bene e con le domande difficili. Potevi fare una domanda più semplice? Se questa è la prima domanda, rispondiamo alla prima domanda. Allora, voi sapete, o forse non lo so, che in Italia ci sono state molte stragi negli anni 70, quindi dal 69 all'80, perché c'era, come dire, un progetto che pensava di utilizzare la violenza, le stragi, per condizionare la nostra democrazia. Che cosa voglio dire? Una strage che cosa causa? Danni, dolore?
3: Morti.
2: Paura? Terrore? Anche insicurezza, perché uno esce di casa, vuole andare a prendere un treno e rischia di non tornare più a casa e quindi ha paura a fare qualsiasi cosa, perché non sai mai dove possono mettere questa bomba. In più, per molte stragi non si riusciva a trovare il colpevole, perché c'era qualcuno che metteva le bombe, qualcuno che lo aiutava cercando di impedire alla polizia, ai magistrati, ai giudici di arrivare a scoprire i colpevoli. Questa era la situazione, perché volevano cambiare la nostra democrazia. Cosa volevano fare con questa violenza? Abbiamo detto terrore, paura, insicurezza, incapacità di trovare il colpevole. In una situazione così, secondo voi, i cittadini e le cittadine di questo Stato avevano fiducia nello Stato?
3: No.
2: No, perché lo Stato ci deve garantire sicurezza, giustizia, verità. E quindi si voleva appunto mettere in cattiva luce la democrazia e dire, vedete, la democrazia, perché l'Italia è uno Stato democratico, vero? È una repubblica democratica, quindi si voleva dire, vedete che la democrazia non è in grado di fare quello di cui voi avete bisogno e quindi bisognerà costruire uno Stato meno democratico, uno Stato diverso, uno Stato simile alla dittatura che c'era stata in Italia fino al 1945, ovvero?
3: Il nazismo.
2: Nel 45 finisce la seconda guerra mondiale e l'Italia che tipo di stato era? Aveva vissuto 20 anni.
3: Una dittatura.
2: E i cittadini e le cittadine non hanno diritti di democrazia. Che cosa ci garantisce la nostra democrazia?
3: Di votare.
2: Di votare, quindi di dire la propria opinione, di scegliere chi regge lo Stato, chi ci governa. Libertà di parola? Il governo è di tutti, è del popolo che lo decide. Siamo tutti uguali, però volevano che l'Italia non fosse più una democrazia così aperta, così in cui i cittadini possono dire la loro, in cui i cittadini partecipano alla vita politica, ma diventasse più simile a una dittatura, uno Stato autoritario, come quello che c'era stato in Italia fra gli anni 20 e la fine della seconda guerra mondiale, cioè il regime fascista. Le persone che fanno quella strage appartengono quindi a dei gruppi terroristici, che vuol dire che usano la violenza, in questo caso la usano su persone innocenti, comuni, qualsiasi persona poteva essere in quella stazione, per arrivare a quello scopo, cioè piegare, chiudere, rendere meno democratica l'Italia.
0: Speciale che dobbiamo ricordare. Una bomba alla stazione hanno piazzato e mai nessuno l'ha dimenticato. Ai terroristi non importava niente e durante lo scoppio è morta tanta gente. 10:25 erano le ore in cui la bomba ha fatto tanto rumore.
4: Il nostro messaggio vogliamo mandare, perché a loro non dobbiamo smettere di pensare.
3: Tante persone hanno aiutato, ma in quell'ora l'orologio si è fermato.
5: L'esplosione, perché avevo paura. Sono morte 85 persone e 200 feriti.
6: A me mi ha colpito che delle persone hanno aiutato.
3: aiutato il creatore di questo fatto a far diventare questa idea della bomba più grande, quindi ucciderà altre vittime. La cosa che mi ha colpito è quando delle persone felici che andavano o tornavano da una vacanza sono morte, anche se non se lo aspettavano.
0: Mi ha colpito la parte in cui mi sono immaginata la madre di Paolo di spalle guardare gli orari del treno e poco dopo è scoppiata la bomba.
6: La parte che mi ha colpito di più è stata quando Paolo era sotto le macerie e i pompieri lo sono andati ad aiutare, e anche quando gli amici sono andati in ospedale a trovarlo.
4: La cosa che mi ha colpito di più è stato quando Paolo ha saputo che sua madre e sua nonna erano morte.
0: Mi ha colpito molto che molte persone, anche se non avevano familiari o persone che conoscevano tra le vittime, hanno comunque aiutato molto.
3: Mi ha colpito la parte in cui tutti i parenti delle vittime arrivavano alla stazione e alcuni cittadini provavano ad aiutarli invitandoli a casa o offrendogli il pranzo.
5: La cosa che mi ha colpito è che tutte le persone sono venute ad aiutare gli altri che avevano bisogno.
7: La cosa che mi ha colpito di più sono state le sensazioni, cioè tristezza e paura, che ha provato Paolo durante l'accaduto.
0: La cosa che mi ha colpito molto è l'altruismo delle persone, che anche se non si trovavano in stazione sono corse subito ad aiutare, anche se solo con poco.
8: E la cosa che mi ha colpito di più è quando è scoppiata la bomba ed era sotto i massi, quando Paolo ha scoperto che gli è morta la nonna e la mamma.
3: Mi ha colpito che Paolo è stato molte ore sotto le macerie ed è ancora vivo.
7: La cosa che mi ha colpito è stata la solidarietà che c'è stata, perché un sacco di persone, anche se non conoscevano nessuno, hanno aiutato, portato qualcosa e hanno soccorso i feriti e i morti, e questa cosa è fantastica.
9: Mi ha colpito che dopo lo scoppio della bomba tutti hanno dato tutto il possibile.
3: Mi ha colpito che Paolo, quando era in ospedale, gli amici sono venuti subito, addirittura prima del padre.
7: Mi ha colpito che alcuni terroristi erano minorenni.
1: Con questo attentato, che cosa volevano ottenere? Abbiamo detto che gli stragisti volevano che la gente avesse paura, ma di chi?
2: Avessero paura di chi? Non lo sapevano, cioè nel senso che si creava la paura, ma in realtà non è che qualcuno dicesse siamo stati noi, no? Quindi rimaneva una paura generale, tu non sapevi neanche da che parte arrivava il pericolo, e questo aumenta la paura, no? Perché poi dopo sono state le indagini, si è scoperto, ci si è ragionato sopra, ma lasciavano tutto nel dubbio, nel mistero. Allora, se tu non sai da che parte arriva il pericolo, come fai a difenderti? Come fai a dire vabbè, è stata quella persona lì, la mettiamo in prigione, non c'è più problema, tu non lo sai, e quindi sei sempre più in ansia, sempre più paura di chi, ma chi sarà stato, boh. E allora tu dici beh, e se io sto a casa adesso, no, sto più tranquillo. Se io sto a casa però che cosa faccio? Smetto di occuparmi, di preoccuparmi della società, smetto di occuparmi, di preoccuparmi del mio vicino di casa che magari non ha gli stessi miei diritti, smetto di chiedere diritti di democrazia, smetto di controllare quello che sta facendo il governo. Qualcuno ha detto prima che il governo è di tutti, no? Ma se io non lo controllo, lui ha per conto suo, no? Io cittadino devo stare attento. Quindi paura di chi? Si è scoperto solo dopo.
1: Ma lo Stato non dovrebbe arrestare i colpevoli?
2: Lo Stato.
1: Cosa vuol dire che i pezzi dello Stato hanno aiutato gli stragisti?
2: I colpevoli vanno certamente, uno degli organismi dello Stato, la magistratura deve processare, prima naturalmente bisogna fare le indagini, quindi le forze dell'ordine, la magistratura provvederà a istruire i processi, quindi sì, uomini dello Stato hanno fatto in questo caso il loro dovere, cioè hanno cercato i colpevoli. Questo ha portato anche dei rischi. C'è stato un giudice che si chiamava Mario Amato, che lui stava prima della strage, stava proprio indagando su quei gruppi che poi faranno la strage. Lui è stato minacciato, lui è stato lasciato da solo, è stato ucciso a causa di quello che stava scoprendo. Quindi certamente ci sono stati uomini dello Stato e donne dello Stato che hanno lavorato proprio per arrivare a scoprire i colpevoli e a condannare i colpevoli. Hanno dovuto fare una serie di indagini molto complicate, molto difficili, perché altri uomini dello Stato hanno aiutato i terroristi.

0: qualcuno dice pezzi dello Stato, che cosa vuol dire? Uomini che appartenevano ai servizi segreti. I servizi segreti servono a proteggere i cittadini dello Stato e le cittadine. Si chiamano segreti perché rimangono, non sono conosciuti, quindi possono muoversi in modo molto agevole. Possono andare dentro ai gruppi terroristici fingendo di essere un terrorista, in realtà sono lì per spiare, per evitare che magari succeda una strage. Quindi devono proteggere noi cittadini e cittadine. In realtà alcuni uomini di questi servizi hanno protetto i terroristi e quindi hanno tradito quello che era il loro compito, quello che era la loro missione, e hanno fatto il contrario. Invece di proteggere noi cittadini e cittadine, hanno protetto quelli che hanno messo quella bomba tremenda, cercando di fare in modo che non si arrivasse a scoprire il colpevole. Secondo voi perché l'hanno fatto? La prima cosa che ci viene in mente sono i soldi, quindi la corruzione. Oppure perché erano loro amici, ovvero avevano le stesse idee. Oppure erano stati minacciati.
1: E forse l'hanno fatto perché dovevano morire.
0: Perché erano minacciati?
1: Sì.
2: Forse perché si volevano credere più importanti facendo sta cosa secondo loro.
0: Per il potere, no? Per dire io sono talmente potente, talmente importante che posso anche fare questa cosa. Possiamo dire così?
3: Forse era una cosa che si tramandava da tante famiglie.
0: Il verbo tramandare potrebbe metterci sulla strada. Certamente sono, qualcuno sarà anche stato pagato, è stato scoperto negli ultimi processi che effettivamente molti soldi sono stati dati per l'organizzazione di questa strage, quindi potrebbe essere. Le minacce non è stato scoperto. Quello che si è scoperto è che queste persone avevano le stesse idee di chi ha messo la bomba, cioè erano parte di quel progetto, di quella strategia che voleva usare la violenza per diminuire la democrazia in Italia. Perché ho detto che tramandare ci può aiutare? Perché queste persone si ispiravano al fascismo, a quello che era passato, quindi c'era un filo di idee che veniva dal fascismo e arrivava fino, in questo caso, al 1980. Quindi uomini che lavoravano per la Repubblica Democratica in realtà continuavano a avere idee che venivano dal fascismo. Non c'era stata un'interruzione netta fra quel regime dittatoriale e la democrazia per questi uomini.

0: Ancora cercando?
1: No, gli esecutori materiali li hanno arrestati e condannati. Poi non sappiamo se effettivamente siano tutti, nel senso che può essere che magari c'era anche qualcun altro con loro, però per adesso, diciamo, non stanno più cercando nessuno perché hanno raggiunto molte sentenze. Quindi sono stati 3 e 2, 5 persone condannate. Chi fra gli anni 90, diciamo, e l'inizio degli anni 2000 e chi adesso, l'ultima sentenza dell'anno scorso. Questi sono gli esecutori materiali. Allora, Giuseppe Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, che sono i primi due esecutori, cioè che sono stati condannati, e Luigi Ciavardini, che

poi si cercavano i mandanti. I mandanti invece cosa sono? Qualcuno che magari ti dice vai, vai tranquillo che poi ti proteggo io. Quindi sono tutti colpevoli, sia gli esecutori materiali che i mandanti.

0: detenuti hanno fatto meno anni di quelli che dovevano fare in carcere.
1: Mi ha colpito che i terroristi dicevano di aver fatto tanti omicidi, ma non negavano di aver fatto la strage del 2 agosto.
2: La cosa che mi ha colpito di più è quando Francesca Mambro ha fatto tanti reati e doveva essere in galera, ma non l'hanno presa e l'hanno presa quando ha fatto la strage.
3: Mi ha colpito che tutte e due sono usciti dal carcere.
2: Le cose che mi hanno colpito di più sono due.

0: agosto 1980.
1: Quel giorno i colori sono scomparsi, quando i terroristi sono apparsi. Troppi feriti ci sono stati, peccato che i terroristi sono scappati.
2: C'è stata una brutta esplosione in quella povera stazione.
3: Anche se la bomba riuscì a emettere l'ultimo ticchettio, la gente morta non dovrà cadere nell'oblio. Ci ricorderemo cosa è successo, anche per i fiori che hanno messo.
4: Molte persone sono morte perché una persona si credeva forte.
2: Tutti ci ricorderemo di questa brutta azione e delle morti delle persone.
0: Alle 10:25 l'orologio si fermò. Tra polvere e silenzio, il tempo si spezzò.

0: colpito di più è quando Paolo Sacrati gli è caduto sopra un masso e sono venute delle persone a salvarlo.
1: La cosa che mi ha colpito di più è stata la forza di Paolo, che anche dopo aver saputo che suo nonno e sua mamma erano morte, ha avuto il coraggio di tenere viva la loro memoria. È stato forte, lo ammiro.
2: Una cosa che mi ha colpito è che Paolo si ricorda di come è fatta la mamma, però non ha detto che quando perdi una persona non ti riesci a ricordare la voce. Mi ha colpito che molte persone hanno intervenuto, ma soprattutto che una ha cercato di coordinare tutte le ambulanze e che una persona trasportava i corpi morti col suo autobus.
3: E questa strage ti ha fatto capire che tutte le cose brutte che hanno fatto e fanno ancora non si devono più ripetere.
4: Una domanda. Ma i pezzi dello Stato che hanno aiutato sono andati in galera?
5: Dobbiamo raccontare queste cose brutte che sono successe a quelli che verranno, così che non si ripetano mai più.
2: Sappiamo che sono stati ricattati o con i soldi o con le maniere forti le persone del governo che hanno coperto i terroristi, però ce ne sono alcuni che l'hanno fatto di loro spontanea volontà.

0: Perché secondo te non ti hanno subito detto che tua mamma e tua nonna erano morte?
1: Bella domanda. Ero un ragazzino, ero un mammone, ero il più piccolo dei tre, quindi ero attaccatissimo. Pensate che ero già triste, che stavo 2 settimane senza vederla, poi non l'ho più vista. L'ultima immagine di mia mamma è mentre legge un cartello degli orari, e quindi nessuno, e anche loro.

0: non se la sentiva. Poi ero anche ferito grave, quindi era un ulteriore, cioè una notizia che era meglio aspettare prima di darla, anche perché non sapevano se ci arrivavo al giorno dopo, quindi hanno aspettato di darmi quella notizia, hanno cercato di aspettare il più tempo possibile. E poi dopo per forza me l'hanno dovuta dire.
1: Qual è stata la prima frase che hai detto dopo essere uscito dalle macerie?
0: Dopo che sono uscito non lo so, non me lo ricordo. Ma mentre ero sotto, a parte l'urlare, se mi facevano bere. Avevo tanta sete. Ero stato troppo tempo sotto le macerie, con la polvere, il sangue, il caldo. Quella mattina era caldo, voi lo sapete, no? Quanto caldo fa a Bologna in agosto. Ecco,
2: di più.
0: Quella mattina c'era lo stesso caldo.
2: Di più, forse di più.
0: Poi pensate, con uno strato di macerie sopra e il sangue perso, quanta sete potevo avere. Quindi la prima cosa che ho chiesto è appunto se mi facevano bere.
3: Come hanno fatto a vederti sotto le macerie?
0: Non mi hanno visto, mi hanno sentito, perché urlando hanno capito da dove arrivavano le urla e hanno capito che sotto quel pezzo della sai la pensilina che cos'è, no? La tettoia che c'è sopra al binario quando tu vai in stazione, c'è una tettoia, no? Quella è la pensilina, un pezzo era crollata e mi aveva coperto. Quindi urlando hanno capito che lì sotto c'era qualcuno. Quindi quando l'hanno alzata, pensate che l'hanno alzata con il crick di un autocarro. Io da sotto spingevo con le mani, voglio te spingere. L'hanno alzata e hanno visto che lì c'ero io. E quindi mi hanno preso per le gambe e mi hanno tirato. Se non urlavo probabilmente non mi trovavano ancora più tardi.
1: Quali sono state le emozioni che hai provato dopo essere uscito dalle macerie?
0: Ah, non lo so, è un'emozione troppo forte, perché per tanto tempo tu urli, non sai dove sei, sei al buio, fai fatica a respirare e poi improvvisamente vedi una luce e senti persone vicino a te, allora dici adesso sto meglio. Ecco, è una cosa che non auguro a nessuno, quello te lo posso assicurare.
4: La strage di Bologna. Il 2 agosto alle 10.25 una bomba è scoppiata e una strage è stata creata. Due fratelli hanno perso la vita, la loro storia sembrava finita.
5: In quel momento il tempo si è fermato e da lì nessuno dei due a casa è tornato.
4: Tanta gente partiva per le vacanze, però molti non ebbero più speranze.
5: A Villa Torchi hanno messo un monumento per ricordare di questo avvenimento.
4: Alle 10.25 Bologna ha tremato, ma non ha mai mollato. Molte persone hanno aiutato e coraggio hanno dimostrato.
5: Quelli del futuro avranno un obiettivo: raccontarlo a tutti e tenere il fatto sempre vivo.

0: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: nei campi di Gran Turco mi troverai. Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare. Oh Dio del cielo, se mi vorrai amare, scendi dalle stelle, vienimi a cercare.
1: Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.
1: Perché anche nel cielo non ti voglio rubare,
0: ma un attimo di gioia me lo puoi regalare.

0: Ehi, ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia casa il calesse.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox. Ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
5: Il carrello è il telecomando delle multinazionali che riempiono il tuo frigo con i loro prodotti industriali.
6: Diserta.
7: Prendi la strada dei campi, vieni a Campi Aperti. Qui il bio non è un logo sulla plastica, è l'odore vero dei pomodori e delle fragole. È la faccia di chi coltiva la terra. Campi Aperti, il presidio di chi non si arrende al profitto predatorio. La tua spesa è una scelta di campo. Info su campiaperti.org.
8: Vieni a trovarci oggi e tutti i sabati in via del Pratello dalle 8:30 alle 14.
9: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

Ladies and gentlemen, bentornati e bentornati sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica Radio Libera, Radio Città Fujiko. Indefessamente in diretta anche oggi, altre connessioni, incarnata nel bipede Alessandro Brighetti. Sabato 1 agosto, che caldo fa, non che luglio sia stato più fresco di questo agosto che ci attende, torrido, perché torrido è veramente l'aggettivo più adatto. Il concetto di canicola ormai è veramente un concetto edulcorato. Per stare un po' sulle facezie, ieri entro in macchina e il termometro della mia macchina, dopo una giornata intera al sole, segnava 49 gradi. Ora faccio una premessa: la mia macchina è una Fiat Panda, quindi ha anche il termometro, ha l'attendibilità dell'elettronica della Fiat Panda, ma mi è venuto in mente anche rispetto a questa temperatura come qualsiasi concetto al giorno d'oggi sia fonte di polarizzazione sociale. Perché poi la società si scinde sempre in due o più fazioni. In questo caso ci sono i realisti e i negazionisti del cambiamento climatico, che continuano inevitabilmente e imperterritamente a battibeccare uno contro l'altro. Eppure un punto d'incontro fra le due fazioni c'è, e questo punto d'incontro è il calore. Tutte e due le fazioni riconoscono quanto questo caldo sia assolutamente fuori controllo, però ci si diverte forse a additare la fazione opposta come il nemico da prendere in considerazione e spesso volentieri da prendere a botte. Ora, a costo di risultare come un disco rotto, io credo che il ruolo della cultura sia la mediazione anche, no? La mediazione fra modelli di pensiero anche antitetici, trovare un punto di incontro. E allora, ladies and gentlemen, sudiamoci su mentre ci pensiamo su, ma continuiamo a sudarci su oggi per celebrare questo caldo torrido, torrido, torrido. Andiamo in Africa. Buon ascolto.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

E ritorniamo in diretta sulle frequenze 103.1 della nostra fantastica radio libera, Radio Città Fucico. Questa e altre connessioni, Alessandro Brighetti per Aumma Records in console per voi, in questo forno non ventilato che è Bologna. Tutti noi giriamo con il rosmarino e l'aglio in tasca per prendere odori. Ladies and gentlemen, celebriamo questo caldo con un po' d'Africa.

sabato 1 agosto colgo l'occasione per fare gli auguri di buon compleanno che si compie oggi a Fili Balù, in questo momento disperso in qualche festival europeo. Per salutare la zia Maria e la Lela in ascolto, nonché la Santissima e Peter Heudling dall'Austria. Peter, ti aspettiamo. E ricordo

mi riferisco inevitabilmente alla strage della stazione di Bologna, tentativo di eversione statale di una destra troppo a destra di cui il governo attuale è figlioccio e demule, ma la destra precedente era più intelligente di quella odierna, anche se questo non è un deterrente. E quindi domani ricordiamoci tutti di questi 85 poveri morti innocenti. Colgo l'occasione anche per fare gli auguri a Gaetano, che domani avrebbe compiuto gli anni. Gli auguri da un figliol prodigo. Altre connessioni rimarrà in diretta tutto agosto per sollazzare o tentare di farlo voi migliori di ascoltatrici e ascoltatori là fuori. Buon agosto, buone vacanze, buon tutto. Istruitevi, tenete allenata la mente. Implementate la cultura, unico baluardo nei confronti di uno sgretolamento sociale e per l'appunto culturale come quello che è in atto attualmente. Ladies and gentlemen, a sabato prossimo.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang,

0: 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
1: Ma voi chi siete?
2: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
1: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
2: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
3: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10 A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

0: Popolare Network.
1: Da Pedro Sanchez, lo stop di Schengen è dettato da ignoranza o interessi politici, il presidente spagnolo scrive all'Unione Europea. Lo fa anche l'Italia, ma per rafforzare le frontiere esterne. Missili e droni russi sull'Ucraina, 9 morti a Kiev, almeno 30 i feriti. Il presidente Zelensky, non abbiamo potuto intercettare gli attacchi, ci servono missili per i sistemi Patriot, ma Trump frena. La UEFA attacca ancora Infantino, ha perso la nostra fiducia, il calcio non è in vendita. Nella notte il presidente della FIFA ha annunciato un dietrofront sul piano di privatizzazione di parte della Coppa del Mondo, osteggiato dagli europei. Bologna, domani le commemorazioni a 40 anni dalla strage della stazione. A 46 anni, scusatemi, dalla strage della stazione. Il sindaco Lepore ai microfoni di Radio Popolare. C'è una sentenza che indica i mandanti. Buongiorno, le 13 e un minuto, le notizie di Popolare Network. La maggior parte dei 60.000 migranti arrivati ieri nell'exclave spagnola di Ceuta è tornata in Marocco. Almeno 67 persone sono morte nel tentativo di attraversare la frontiera a nuoto. Intanto l'Italia ha sospeso Schengen con la Spagna. La premier Meloni sostiene che sia necessario per tutelare la sicurezza nazionale. Ma il presidente Pedro Sanchez e il ministro degli esteri José Manuel Albares hanno ricordato più volte che non è possibile trasferirsi da Ceuta, che si trova sul continente africano, alla penisola iberica senza passare controlli di polizia. Ceuta è, secondo Frontex, uno dei confini esterni meno permeabili dell'Unione Europea, ha dichiarato Sanchez. Per questo ha chiesto alla presidenza irlandese di convocare una videoconferenza straordinaria dei ministri dell'interno. Il servizio di Giulio Maria Piantadosi.
2: Pedro Sanchez non ci sta ad essere messo all'angolo dagli alleati europei. Il premier spagnolo ha scritto una lettera urgente alle istituzioni della UE chiedendo un incontro straordinario dei ministri dell'interno dei 27. Denuncia reazioni egoiste, polarizzanti e illegali da parte di alcuni stati membri come l'Italia, che ha sospeso temporaneamente gli accordi Schengen con la Spagna. Sanchez sottolinea che in sole 48 ore il governo spagnolo ha ripristinato il controllo della frontiera Ceuta. Il premier spagnolo ha poi criticato l'assenza di sostegno europeo, ricordando che la Spagna ha sempre mostrato solidarietà in crisi simili come quelle a Lampedusa o in Europa orientale. Intanto si delinea sempre di più l'intreccio geopolitico che starebbe dietro alla crisi dei migranti e che va ben oltre i rapporti difficili tra Spagna e Marocco, che rivendica la sovranità su Ceuta. Sullo sfondo ci sarebbero anche gli USA e Israele, alleati di Rabat, che anche secondo la stampa spagnola potrebbero aver favorito una crisi che indebolisce il governo di Sanchez, il premier europeo più critico contro le operazioni militari in Iran e a Gaza. Da Madrid, Giulio Maria Piantadosi per Popolare Network.
1: Nel frattempo il governo italiano ha promosso insieme alla Danimarca un'altra lettera sottoscritta da 22 stati membri dell'Unione Europea, tra cui non appaiono Francia e Spagna. Questa lettera chiede un'azione comune per rafforzare le frontiere esterne, contrastare l'immigrazione irregolare, combattere i trafficanti di esseri umani, rendere più efficaci i rimpatri ed eliminare ogni fattore che possa incentivare nuovi ingressi illegali. Mosca attacca l'Ucraina con 35 missili e 185 droni, almeno 9 le vittime a Kiev, più di 30 i feriti. Danneggiati anche palazzi residenziali e una scuola. Il premier Zelensky: siamo riusciti ad abbattere solo un missile, non abbiamo gli intercettori per i sistemi di difesa Patriot. Il servizio di Sabato Angeri.
3: La nuova strategia di attacchi combinati russi continua a mietere vittime tra i civili ucraini, questa volta sono 9, ma soprattutto a creare danni ingenti alle infrastrutture ucraine che non riescono a fermare questi attacchi. Zelensky stesso l'ha annunciato, dei 27 missili balistici che hanno colpito l'Ucraina, in particolare Kiev, solo uno è stato abbattuto. E questo perché le difese di contraerea ucraine non sono sufficienti per contrastare questi missili. E infatti la questione fondamentale che Zelensky ripete in tutti i consessi internazionali e della quale ieri è tornato a parlare con il vicepresidente USA JD Vance, è quella delle forniture di Patriot. Contemporaneamente Donald Trump ha rivelato parte del suo colloquio con il presidente ucraino a Washington a inizio settimana, dicendo di non aver ancora deciso effettivamente se fornire o meno la licenza per i Patriot a Kiev, di non avere alcun accordo né sulle modalità né sui tempi, e che invece vorrebbe che sia Zelensky sia Putin fossero disposti a concessioni. Si è tornati insomma a quella che è sempre stata l'impostazione classica di Trump, ovvero entrambi devono rinunciare a qualcosa, anche se secondo l'Atlantic Zelensky avrebbe chiesto a Trump: se non vuoi darci i Patriot subito, almeno concedici di usare Link per colpire i lanciatori russi all'interno del territorio russo, cosa che al momento, non sarebbe ancora stata decisa.
1: Il continuo bellicismo degli Stati Uniti verso l'Iran provocherà un rafforzamento della chiusura dello stretto di Hormuz e porterà alla chiusura di altri stretti marittimi. A dirlo è stato il segretario del Supremo Consiglio per la Sicurezza Nazionale iraniano. Secondo indiscrezioni della stampa statunitense, Donald Trump sarebbe pronto ad attaccare di nuovo l'Iran con bombardamenti massicci. Non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma Teheran ha già fatto sapere di aver preparato un piano completo per rispondere a quella che viene definita una possibile follia americana. Gli Stati Uniti si stanno rapidamente muovendo verso una guerra regionale totale. Una strategia pericolosa mirata ad espandere il dominio sull'intera regione, ha detto il capo del comando centrale delle forze armate iraniane. Il servizio da New York di Davide Mamone. Scusatemi, c'è un problema con questo servizio. Cerchiamo di passare oltre e riproporlo in seguito. Sempre durante la riunione del gabinetto statunitense a Camp David, Donald Trump ha detto che Israele è molto soddisfatto dell'accordo per il disarmo di Hamas. L'organizzazione palestinese ha confermato di essere disposta a lasciare le armi ad alcune condizioni. Quello che Donald Trump ha presentato come un successo, però, non sembra essere stato accolto con altrettanto favore da Tel Aviv. Il ministro della sicurezza nazionale Ben-Gvir ha definito l'accordo inaccettabile. Ascoltiamo Ugo Tramballi, giornalista esperto di Medio Oriente.
0: Cominciamo col ricordare che ogni annuncio di Donald Trump è comunque soggetto a revisione nel giro di 48 ore, perché questo vale per tutti gli annunci di pace o di guerra. Dobbiamo usare molta cautela. Hamas ha annunciato che è pronto a fare un disarmo limitato, quanto basta per gli israeliani per ignorare questa cosa e andare avanti per i loro piani. Io credo che fino alle prossime elezioni di fine ottobre non ci sarà nulla di veramente concreto, perché questo è un tema che interessa molto la campagna elettorale israeliana, sebbene poi tutti i partiti, anche quelli di sinistra, non useranno, non discuteranno mai durante la campagna elettorale della questione palestinese, perché significa perdere voti. Però, insomma, in qualche modo decisioni importanti gli israeliani non ne prenderanno di sicuro, quindi non si ritireranno. Certo, il Board of Peace qualche passettino avanti lo ha fatto rispetto ai tempi, è molto più indietro, però insomma qualche passettino avanti lo ha fatto, ma io credo che non ci sarà niente di importante fino a che non ci saranno le elezioni italiane.
1: Ecco, torniamo ora appunto sul tema della guerra degli Stati Uniti contro l'Iran con il servizio di Davide Mamone.
4: Donald Trump prepara una nuova offensiva contro l'Iran. Secondo il Wall Street Journal, il presidente americano ha autorizzato un nuovo ciclo di bombardamenti che potrebbe già partire nel fine settimana. L'obiettivo dichiarato: costringere Teheran a tornare al tavolo dei negoziati. Secondo il Wall Street Journal, sul tavolo ci sarebbe persino una campagna di bombardamenti lunga 2 settimane, un piano che però divide il Pentagono, preoccupato per il rapido esaurimento delle scorte di missili intercettori e per il rischio di trascinare gli Stati Uniti in una guerra ancora più ampia. Durante una riunione di governo a Camp David, Trump ha promesso che gli Stati Uniti colpiranno molto duramente l'Iran, sostenendo che prima o poi il regime non ce la farà più. Parole che segnano un netto cambio di tono rispetto a pochi giorni fa, quando la Casa Bianca parlava in modo ottimistico di negoziati molto amichevoli e aveva sospeso temporaneamente le operazioni militari. La svolta arriva dopo l'attacco iraniano contro le truppe americane in Giordania e la successiva rappresaglia statunitense degli scorsi giorni. ma quasi sei mesi dall'inizio del conflitto nessuna delle due parti sembra intenzionata a fare concessioni. Washington continua a chiedere la rinuncia al programma nucleare e al controllo dello stretto di Hormuz. Teheran respinge entrambe le richieste. Per Popolare Network, Davide Mamone.
1: La UEFA festeggia la decisione della FIFA di eliminare il progetto di privatizzare parte della Coppa del Mondo di calcio e attacca ancora il presidente Gianni Infantino. Non ha mantenuto le sue promesse, abbiamo perso la fiducia in lui. Il progetto della Federazione Internazionale prevedeva la vendita di alcune quote a investitori privati, in prima linea una società legata alla famiglia Trump. Valerio Moggia è un giornalista sportivo e cura il sito Pallonata in Faccia.
5: Calcio è l'unico posto in cui, l'unico ambito in cui l'Europa è ancora il baricentro del potere dell'economia mondiale. L'Europa, la UEFA, è la confederazione più ricca, la UEFA Champions League è la competizione in assoluto più ricca e seguita al mondo nel calcio, i club più ricchi e potenti sono in Europa, quindi veramente la UEFA ha questo potere e banalmente nessuno vuole mettersi contro l'Europa. Un qualsiasi torneo di calcio internazionale senza le nazionali o i club della UEFA è un torneo che non ha possibilità di avere ritorno economico. E quello che è successo in questi giorni, in queste ore in particolare, ne è la conferma, perché nel momento in cui la UEFA si tira indietro e fa il boicottaggio, si inizia ad avere i primi passi indietro anche all'interno di quelli che erano i grandi alleati di Gianni Infantino, che ha perso praticamente tutti i suoi alleati, ultimo dei quali in piccola parte almeno Donald Trump, che ieri a Camp David ha incontrato alcuni giornalisti per un evento che non c'entrava nulla col calcio. Ovviamente gli hanno chiesto se sapeva di questo progetto di Infantino, e ovviamente lo sapeva, perché l'unico investitore noto è Joshua Kushner, cioè il fratello del genero di Trump, però lui ha risposto: no, non ne sapevo niente, e non ha aggiunto altro. Ecco, secondo me questo è un buon modo da parte di Trump per dire: io con questa storia non ne voglio sapere niente, questo Infantino non so chi sia.
1: Domani saranno passati 46 anni dal più grave attentato terroristico in Italia dal secondo dopoguerra. Il 2 agosto 1980 alle 10:25 alla stazione centrale di Bologna un ordigno esplose uccidendo 85 persone. Anche quest'anno il Comitato di Solidarietà alle Vittime delle Stragi, presieduto dal sindaco di Bologna, promuove insieme all'Associazione Familiari delle Vittime una giornata di commemorazione e ricordo. Il nostro Alessandro Braga ha intervistato Matteo Lepore, sindaco di Bologna. Ascoltiamolo.
6: Ma domani sarà un grande momento di partecipazione. Da 46 anni Bologna si ritrova, migliaia di persone che marciano accanto ai familiari delle vittime, 85 morti, oltre 200 feriti. Per una bomba alla nostra stazione, e la novità di quest'anno è che c'è una sentenza passata in giudicato che indica i mandanti e le trame oscure, che ora oscure non sono più, sono 1700 pagine di sentenza dove si legge la storia del nostro paese, cioè che la loggia massonica P2 insieme a apparati dello Stato e connivenze politiche, terroristi neri, hanno messo quella bomba alla stazione.
7: Lo slogan scelto per l'anniversario di quest'anno è Bologna 10:25, nessuna coincidenza. Lo hanno ribadito anche i familiari delle vittime. Per quanto accaduto quel giorno c'è ancora chi spinge per altre spiegazioni, invece domani servirà a ribadire ancora verità e giustizia per quello che è stato.
6: Sì, finalmente nel nostro paese abbiamo una sentenza che è passata in giudicato, quindi quello che è scritto nelle sentenze è una certezza sancita dai tribunali che non può essere ribaltata. Nonostante questo c'è ancora chi prova attraverso siti internet, pagine di giornali a raccontare una storia diversa, e per questi familiari delle vittime ci chiedono di stare accanto a loro, perché a loro è costato dolore, sacrifici, aspettare 46 anni nei tribunali della giustizia. Non hanno mai chiesto vendetta.
1: Sono state quasi tutte dimesse le persone rimaste ferite ieri dopo la scossa di terremoto di magnitudo 4.7 ai Campi Flegrei. Rimangono ricoverate in ospedale 5 persone, 2 delle quali in codice rosso. Nessuna vittima, ma si registrano danni agli edifici ed è stato disposto lo stop all'erogazione dell'acqua in alcune zone di Pozzuoli. È stato individuato invece il corpo della terza vittima del crollo di un edificio a Messina avvenuto giovedì pomeriggio. Ancora in corso le operazioni per estrarlo dalle macerie e per cercare altri dispersi. Con la fine dei fondi PNRR, la crescita del PIL al Sud Italia si dimezzerà. è l'avvertimento di Svimez, l'associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno. Per il 2026 invece è prevista la conferma di un tasso di crescita superiore a quello del centro-nord, dello 0,8%. Stefano Prezioso è il vice direttore di Svimez.
8: Il prossimo anno, visto ancora la congiuntura internazionale molto negativa, vede meno il sostegno del PNRR dal lato così della spesa, diciamo, e dovrebbe esserci un calo nel PIL rispetto a quest'anno. Per quanto riguarda poi il futuro, siamo ottimisti. Nel 2027 la spesa di investimenti in costruzione e opere pubbliche e altri tipi di costruzioni che ha tenuto sul sud viene di colpo a mancare. All'improvviso a un'economia comunque fragile, i togli questo aiuto crei un vuoto di domanda che non è sostituito da altro. E quindi la produzione va giù. Dal 2028 invece c'è ancora una domanda che non è brillantissima, però inizia a farsi sentire l'offerta, perché diciamo tutta questa spesa in investimenti che c'è stata dovrebbe iniziare a lasciare i propri effetti, cioè dovremmo vedere una crescita della capacità dell'offerta sia del nord che del sud, che dovrebbe tramutarsi in una crescita un pochettino più alta rispetto a quello che sarebbe stata senza PNRR. Per tutta una serie di considerazioni, di calcoli che abbiamo fatto, viene fuori che c'è questo lascito del PNRR che migliora la capacità del sud.
1: Chiudiamo con una notizia appena arrivata in agenzia. Abbiamo parlato prima della richiesta da parte di diversi leader europei, tra cui lo spagnolo Sanchez, di una videoconferenza straordinaria tra ministri dell'interno sul tema dell'immigrazione. Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha appena dichiarato di accettare questa proposta per questa videocall straordinaria. E questa era la nostra ultima notizia, sono le 13:16. Questo giornale radio è stato curato da Valeria Schröter e Virginia Platini. Le notizie di Popolare Network tornano alle 15:30.
9: Popolare Network.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menù stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori, il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Ma cosa fai in calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla locanda.
0: Ma no, la locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Stai entrando nella dimensione live di Back on Wave. Transmission Dance to the Radio. 60 minuti di live set mixati da Mortimer DJ.

0: Transmissions Dance to the Radio torna dopo la pubblicità.
1: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. MarencoDentalClinic.it.
2: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato! Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti, e concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Est e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
5: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: Cerchi un cardiologo a San Lazzaro, perché ci abiti o ci lavori. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. La nostra equipe, con un'esperienza di oltre 20 anni, si prenderà cura del tuo cuore con un check-up accurato. E ricorda che andrebbe effettuato almeno una volta all'anno. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
1: Tranquillo. Prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
0: Davvero?
1: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna. 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!

da te. E quando ti guardi non sai cosa voglio da te. E quando ti guardi non sai cosa voglio da me. Quack!

scappare non conta tanto quanto scegliere. La pioggia sa esattamente quando scendere. Un lampo celere in alto, tutt'altro che leggero, che quando si accende rende il nero del cielo

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Hi, this is Daniel Johnston and you're listening to Radio
5: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
4: Sita Fujiko Afternoon Tunes.
5: Fujiko Afternoon Tunes.
4: Fujiko Afternoon Tunes.
5: Sita Fujiko.
4: Sita Fujiko Afternoon Tunes. Okay.
5: Okay, good.
4: All right, okay then.
6: The Jackson Pollock.

0: Hi, this is Daniel Johnston, and you're listening to Radio Sitka Fajito Afternoon Tunes.
1: Buongiorno, scusi se la disturbo, io sto cercando Asterix. Asterix.
2: Che cosa?
1: Sì, lo so che può sembrare un po' buffo, ma... Testa di cazzo, ha chiuso. Su, adesso provaci tu. No, provaci tu, dai, forza.
3: Che cazzo gli dico adesso?
1: Dai, che qui a me a Biancaneve ci sparano addosso. Prova, parla là dentro.
2: Buongiorno.
4: Sì, buongiorno.
2: Asterix è là.
4: Asterix? E perché non Obelix, visto che ci siete?
1: Che cazzo fai? Che cazzo fai? Cazzo mi mandi tutta puttane così, ma sembravo schizzato. Sì. Ah, buongiorno signora, scusi il disturbo. Noi cerchiamo un amico che si chiama Asterix, abita qui, ma non sappiamo il cognome, nemmeno il nome esatto. Lei non è che gentilmente...
5: Sì, ma perché a te sta dove essere rumore? Che crei? Che mondo sia vostro?
2: Cos'è tutta questa confusione?
5: Siete pazzi, andatevene!
1: Via, no, io non mi muovo di qui! Chiama la polizia, chiama Asterix!
5: A voi la
1: parte di braga, brutta stronza! Vaffanculo! Sì!

0: È la storia di una società che precipita e che mentre sta precipitando si ripete per farsi coraggio. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Fino a qui tutto bene. Il problema non è la caduta.
1: Cazzo da sbaglio.
0: Ma l'atterraggio.
2: Il problema non è la caduta ma l'atterraggio. Iniziamo così con uno spezzone, un mix creato da me anni e anni fa per le prime puntate di Afternoon Tunes, tratto dal film L'Odio, e ci sta con I Fatti del Pilastro e con un omaggio a Abderrahim Fakir. E insomma, in due settimane di silenzio per quel che riguarda Afternoon Tunes, la radio ovviamente va avanti con un palinsesto diciamo un po' più ridotto, anche perché chi viene qua viene a suo rischio e pericolo, e comunque in due settimane è successo veramente di tutto. Dentro qua temperature infernali, fuori ancora più infernali, e quindi iniziamo con questa simpatica Highway to Hell.

È un po' con questi tre ventilatori puntati addosso che mi sputano indietro il caldo qua in diretta. Mi sento un po' su quelle, diciamo, autostrade americane, magari su un Harley Davidson, mancanza di capelli, una parrucca e modello Easy Rider. Vabbè, a parte le cavolate, ore 16:11, sabato 1 agosto, il primo del mese, vigilia anche di una data triste di domenica 2 agosto, e continuiamo con, diciamo, qualcosa per tirarsi su, anche se il mio ricordo dei Cure è un po' lontano, a Berlino, però questa è una cover rifatta dai Dinosaur Junior in periodo Covid, l'Emptiness at Sinclair, al Sinclair, e questa è la loro Just Like Heaven. Quindi dall'inferno passiamo al paradiso con Dinosaur Junior.

Canzone che in origine faceva parte di una compilation e poi che adesso è praticamente fatta ogni volta che i Dinosaur Junior suonano dal vivo. Siamo in attesa anche del loro nuovo album e magari speriamo anche in una loro data. Invece è uscito il singolo che anticipa il nuovo album dei Proto Martyr da Detroit, uno dei miei gruppi forse che ascolto più maggiormente. Esprimono veramente il disagio e questo è Sounds We Cannot Hear, per una prima parte abbastanza chitarrosa.

formazione di Detroit che si rifà molto al punk post-punk, quella dei Proto Martyr, formazione attuale che secondo me diciamo esprime al meglio gli anni che stiamo vivendo, e devo dire lo fa anche dal vivo in maniera eccezionale, memore del concerto al Locomotive che fu veramente una bomba. Passiamo al momento vinile, prima che si sciolga, prima che io perda i sensi, quindi console su, ho trovato al disco d'oro questa magnifica copia di Schlagenheim, il primo album della formazione inglese dei Black Midi. Allora c'era ancora Matt Kravinsky e Kelvin alla chitarra, che purtroppo per sua scelta non è più in mezzo a noi, è giovanissimo, tra l'altro sempre delle, diciamo, dei colpi al cuore queste cose, e fecero questo primo album veramente fantastico. Ci ascoltiamo la traccia che lo apre, 965.

Ma io lo lascerei anche tutto quest'album, è veramente eccezionale. Schlagenheim, il primo album dei Black Midi, la canzone non era 965 ma bensì 953, comunque vi potete giocare all'otto tutti questi bei numeri sulla ruota di Napoli. Bene, continuiamo con un altro acquisto in quella di Berlino, al Cortex, e ho preso questo mitico degli Helmet, addirittura Betty ce l'ho in cassetta, che non so bene dove sia finito, ma questo Meantime mi mancava, visti anche loro in tarda età al Locomotive, della formazione originale penso che ne sia rimasto forse uno, però hanno un loro perché. Helmet, give it.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.
2: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
3: Abiti o lavori a San Lazzaro e hai bisogno di effettuare gli esami del sangue, ma non vuoi aspettare? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Effettuiamo tutti i tipi di esami, perché per noi la prevenzione è importante. Non impiegare molto tempo per sapere come stai. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente, per noi, vengono prima di tutto.

E la prima parte piuttosto chitarrosa, rock and roll, se n'è andata. Continuiamo la seconda parte con un personaggio, un grande della musica che purtroppo ci ha lasciato. Io faccio sempre un po' il 2 di novembre, del resto sono nato quel giorno lì, qua in radio. Parliamo di Glenn Hansard, già una figura prominente nel panorama irlandese per il film The Commitments. Era, diciamo, il rosso che alla chitarra, uno dei pochi che sapeva suonare, si diceva anche, che ha continuato la carriera poi nei Frames e nei Swell Season, e ha fatto anche una cover con Daniel Johnston, ma più che altro più conosciuto per la sua carriera solista, ovvero il mitico Glenn Hansard. E ci andiamo a prendere da questo album appena uscito, Don't Settle Volume 2 Transmissions West, una serie di canzoni suonate dal vivo però in studio al Funk House, che sono andato a leggere è uno degli studi più rinomati della parte est di Berlino. E qua ci ritorniamo e ci ascoltiamo questa Revelate. Un grande abbraccio, Glenn Hansard.

Raccolta di live al Funkhaus, appunto in quel di Berlino, per quel che riguarda il povero Glenn Hansard, Dublino sarà, diciamo, con la fascia al braccio. Continuiamo, diciamo, un pezzo un po' per tirarsi su anche. Innanzitutto è uscita la data l'11 di novembre in quel dell'Estragon. Parliamo di Theo Theardo e Blixa Bargeld, è un, diciamo, una fortunata combinazione. Ormai sono già, se non sbaglio, al terzo album, e li andiamo a prendere da questa, secondo me, divertente canzone che aprì un po' la loro collaborazione, da Still Smiling, questa magnifica Mi Scusi, Blixa e Theo.

mi scusi, mi scusino, mi scusi come parlo, il mio italiano non ha fatto molta strada, me la cavo un po' così. Non intendo offenderla, l'accento quello

la lingua l'ha parlata. Scusi il mio italiano, è ancora giovane e inesperto, e che va così, si perde un po' sperduto. Sul serio, l'accento

Mi scusi, mi scusino. È così rudimentale il mio italiano. Facevo latino a scuola, a un livello cavernicolo. Ciò nonostante non intendo offenderla, l'accento

E quindi 11 di novembre appuntamento all'Estragon per Teo Teardo e Blixa Bargeld, i biglietti sono già in vendita e ho visto anche un tour di Cat Power per celebrare i 20 anni di The Greatest, ma per ora l'Italia non ci sta, è un tour europeo che tocca diciamo la Gran Bretagna e molti paesi del nord Europa, e comunque delle date stanno uscendo, speriamo che arrivi pure da noi, e per diciamo fomentare il tutto mettiamo questa Love and Communication da The Greatest, Cat Power.

Love and Communication dal 2005, grande Cat Power, vista varie volte al posto pazzesco che si chiamava Container, dalle parti di via Massarenti, dove era da sola praticamente col suo piano e completamente ubriaca, e poi vista già in formazione più sobria, a frequenze disturbate, quindi parliamo di un bel po' di tempo fa, Ferrara sotto le stelle, e poi anche a interpretare Bob Dylan. A proposito, ho preso anche i biglietti per Bob Dylan, mi sono dovuto rivolgere a una finanziaria, però ci sarò anche per il grande Bob. Salutiamo Mati da Roma, che ci contatta tramite Instagram, diamo anche contatti social, Afternoon Tunes su Facebook e su Instagram, oppure anche il 333 180 9494, il WhatsApp della radio. Continuiamo con un altro duo che suonò anche loro, suonarono in questo fantomatico club chiamato Container, e duo di Presi Male, saranno al Teatro di Fidenza un bel po' di anni dopo, perché parliamo dei primi anni 2000, quindi siamo ancora lì a seguirli, in quella di Parma per il Barezzi Festival, si chiamano Arab Strap, è uscito il secondo singolo che anticipa l'uscita dell'album a fine estate, non vedo l'ora sia per la fine estate che per ascoltare l'album, e questo

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it

0: Il primo valore sei tu.
1: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
2: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
3: Ma voi chi siete?
4: Siamo Camilla, il primo emporio di comunità d'Italia. Vogliamo proporre un'alternativa alle logiche della grande distribuzione.
3: E cosa vi passa per la testa? Una scelta di consumo consapevole, prodotti sani, biologici, naturali, anche sfusi, da produttori scelti da noi. E quanti siete?
4: Siamo tanti e ti invitiamo da Camilla, in via Casciarolo 8D o su camilla.coop per conoscerci.
5: Ciao, io sono Sacro Bosco e questa è Afternoon Tunes.

E abbiamo aperto la terza parte di Afternoon Tunes con forse tra i più trasmessi appunto della trasmissione, ovvero il duo da Nottingham, gli Sleaford Mods, presi dal vivo da, diciamo, un live al Bodega di Nottingham, e adesso disponibile sia in CD che in vinile che anche su Bandcamp. Vi rimando a sentirlo perché veramente è veramente esplosivo. Lo Sleaford Mod di Roma, ovvero l'amico Cigno, da un po' che la volevo mettere, ci fanno un po', anzi molto, diciamo, pena, tenerezza questi rider che si muovono tra sole caldissimo, oppure quando fa freddo la gente proprio se ne strafotta e a chilometri di distanza si fa portare pranzo e cena. E Cigno non la manda a dire: con questa il tuo schiavo sta arrivando.

Mitico Diego e tutta la sua banda, appunto mi ricordo il 1° maggio a Taranto, non ero lì fisicamente ma lo vidi, diciamo registrato una bomba di concerto, e poi c'ero al Freak Out dove stabilirono la maggior numero di componenti sul palco, direttamente sul Guinness dei privati, dei privati, dei primati. Bene, continuiamo con Emily and the Sniffers, è uscito una raccolta dei suoi primi EP, Emil che ha anche collaborato con il duo di Nottingham, e ci ascoltiamo un po' per l'ultima parte di Afternoon Tunes, questa Mandalay.

E gli australiani hanno sempre un modo di rockeggiare veramente, insomma, scanzonato, e già 10 anni che sono in giro questi Emily and the Sniffers dal 2016, e devo dire che si sono fatti parecchia strada. Bene, continuiamo con altra band svettese all'insegna un po' dell'ignoranza musicale. Loro sono i mitici Viagra Boys, questo album che porta il nome della band, misi tra i migliori album usciti nel 2025, ancora me lo ascolto e ce lo andiamo a prendere da questa The Bug Body, Viagra Boys.

E come non mettere i Viagra Boys in questo periodo estivo? Ero indeciso se mettere la mitica più conosciuta Sports, ma ci sta anche questa The Bug Body dall'ultimo album. Continuiamo, vedo una marea di concerti, ma qualcuno lo perdo, per fortuna non posso vederli tutti. Questo qua mi ha rosicato, è quello al covo delle LA Witch, mi hanno detto che è stato pure bello. Sono andato a rimediare l'ultimo album dal titolo Dog God e questa è la traccia 777. Questa ce l'ho scritta, non l'ho sbagliata come i Black Midi.

Non si può vedere tutto quello che passa a Bologna e anche all'estero. Queste LA Witch le abbiamo perse e ci rifaremo più avanti. Bene, continuiamo con un duo sempre di Los Angeles, come ovviamente le LA Witch, dove LA sta per Los Angeles, non so, cioè, magari non c'era bisogno di dirlo. Parliamo di questi Unlove che spesso mi porto dietro in chiavetta, ma che molte volte li salto. Invece l'album Heartbreak è veramente bello, li andiamo a prendere dalla seconda traccia, anzi terza traccia, dal titolo Love.

un po' surf, un po' punk, questo Love degli Unlove, album che seleziona spesso questo Heartbreak. Siamo ormai agli ultimi minuti di Afternoon Tunes e non ho ancora perso i sensi. Ormai è un anno che è uscito il video di questo fantastico singolo dal titolo Deep. Uscì in agosto dell'anno scorso, me lo ricordo perché ero in quel di Termole. Parliamo del duo, un altro duo, ma non sono di Los Angeles bensì di Bologna, Jackson Pollock, dal 7 Inches No Yesterday Not Today. Ci ascoltiamo questa Deep e andatevi a vedere il video dove c'è un tipo che fa la parte del tassista.

Se ci ho messo un po' a calarmi nei panni del tassista nel video dei Jackson Pollock, ma alla fine ce l'ho fatta. Ultima canzone, poi si cede il passo a chi verrà a suo rischio e pericolo. Abbiamo aperto con una band dannata, ovvero gli AC/DC. Chiudiamo con i loro cugini, diciamo meno fortunati, ma comunque che hanno lasciato il segno, soprattutto con un album uscito nel 1978, ovvero i Rose Tattoo. Mettiamo questa Astra Wally per concludere il terzo speciale estivo di Afternoon Tunes. Ciao a tutti, Rose Tattoo.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiama lo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovich.
1: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
2: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo! Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista a mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.

0: 4 mesi fa gli hai fatto 10 minuti di diss. Basta, parla di qualcosa di più serio.
1: Va bene, provo a parlare di qualcosa di leggermente più serio. C'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole

Niente più lezioni di arte, niente più laboratori, solo macerie, lacrime e fango per chi ora è lì fuori. Chiedi a Mohamed alla Marin, uno chef che ha imparato da noi l'arte della cucina per aprire la sua pizzeria in Palestina. Ristorante Milano, così si chiamava quel posto, adesso distrutto e noi lo sentiamo anche nostro. Chiedi a Jumana Shahin,

c'è chi la cerca e c'è chi ci capita. La guerra è di Satana, non è il mio habitat. La pace è il mio habitat. C'è chi la vuole, poi c'è chi la imposta. La guerra è la vostra, la pace è la sola risposta. Basta con questi dissing, ragazzi, basta con queste guerre inventate. C'è la gente che vive la guerra veramente. La guerra è il loro habitat, non è il nostro habitat. Noi siamo persone fortunate. Ringraziamo per ogni giorno che siamo qua. Blessing.

0: giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. Bernardiodontoiatri.it.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
4: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo, finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi.

0: Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
1: Buon estate da Radio Città Fujiko.
2: Bello, scusiamo, è il primo.

0: più qual è il folk qua.
1: Lui aveva compiuto una rapina.
2: Ma non c'è mai del rock in sta radio?

0: Abiti a San Lazzaro e hai bisogno di una visita ginecologica? Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Visite ed ecografie ginecologiche, pap test e tamponi, strumentazione all'avanguardia e un'equipe altamente specializzata. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: Camilla è un bellissimo progetto di solidarietà, un emporio dove comprare cibo e altri prodotti di qualità dando una mano concreta ai piccoli produttori, una comunità con uno sguardo al futuro e un importante luogo di scambio di conoscenze. Camilla è il mio emporio di comunità. Vieni a trovarci in via Casciarolo 8D, zona San Donato e su camilla.coop.

0: offrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Va a Birreria La Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
2: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
3: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
4: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

parole c'è una differenza enorme. E tutte le polemiche che sono nate in seguito a alcune cose che io ho scritto, in realtà si basano proprio su questo equivoco, cioè confondere lo sviluppo con il progresso. E invece sono due cose non soltanto diverse, ma addirittura opposte, e per quel che riguarda, nella fattispecie, questo concreto momento storico, addirittura inconciliabili. Infatti questo sviluppo, non parlo di sviluppo in generale, ma questo storico sviluppo, chi è che lo vuole? Lo vuole la destra economica. Non parlo nemmeno della destra ideologica o del fascismo, no, parlo proprio della destra economica. Ed è a questo punto che io uso potere con le P maiuscole in un modo forse un po' estetizzante e vagamente mistico, perché è difficile definire quale sia oggi il potere.

0: C'è sempre quel momento in cui lui si avvicina, romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla Clinica Dentistica Marenco, ambiente accogliente e all'avanguardia, implantologia e protesi dentale digitale, per una massima precisione e risparmio con protesi metal free, sicure ed ecologiche. Marenco Dental Clinic, convenzionato con tutte le assicurazioni sanitarie, in via della Barca 27 a Bologna e su marencodentalclinic.it.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su romana.it e vieni a trovare.
3: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Popolare Network.
1: Il Partito Socialista Europeo denuncia la macchina della disinformazione su Ceuta. Attuate operazioni coordinate da parte di attori in Israele, Stati Uniti e tra la destra europea. Oggi Sanchez ha risposto all'Italia: lo stop a Schengen dettato da ignoranza o interessi politici. Martedì la riunione straordinaria dei paesi dell'Unione in tema di immigrazione. L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa sul nuovo massiccio attacco da parte di Trump. Le ambasciate statunitensi hanno invitato i propri cittadini oggi a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. La risposta di Amburgo all'attentato terroristico al Pride di Berlino. 250.000 persone hanno manifestato. Non ci piegheremo alla paura né alla propaganda, il messaggio del corteo. È morto il celebre alpinista nepalese Nirmal Puria, è stato travolto da una valanga durante una spedizione sull'Himalaya. Nel 2019 aveva scalato tutte le vette del mondo, oltre gli 8.000. 19.31, buonasera, il giornale di Popolare Network. All'indomani della crisi a Ceuta dal Partito Socialista Europeo, come avete sentito dai titoli, è arrivato un pesante attacco contro le operazioni di disinformazione. I socialisti hanno parlato di operazioni coordinate e puntano il dito contro attori negli Stati Uniti, in Israele e nell'estrema destra europea che avrebbero avviato una operazione di disinformazione contro la politica migratoria spagnola, contro la sentenza della Corte Suprema di Madrid, ma anche contro il funzionamento dell'accordo di Schengen. In diretta con noi c'è il collaboratore da Madrid, Giulio Maria Piantadosi. Buonasera Giulio.
2: Sì, buonasera. Per capire questo comunicato del Partito Socialista dobbiamo partire da stamattina, dalle dichiarazioni di Pedro Sanchez, che ha accusato l'Italia di una reazione egoista, polarizzante e illegale dopo la sospensione parziale di Schengen decisa da Meloni. E poi un'accusa, quella del governo spagnolo, contro Antonio Tajani, accusato appunto di diffondere fake news contro la Spagna. Tajani è stato il primo ministro europeo a chiedere la sospensione dell'Italia dal sistema Schengen quando ancora Ceuta si trovava nel pieno della crisi migratoria senza offrire nessun tipo di aiuto. Meloni sta facendo demagogia anche con questa sua richiesta sottoscritta da 22 paesi di coordinare una risposta comune per la frontiera sud dell'Unione Europea. Quasi un commissariamento della Spagna, quello chiesto da Meloni. La questione è che la crisi di Ceuta è diventata un'arma politica per la destra europea per regolare i conti con Sanchez, che è rimasta l'unica voce critica e di sinistra all'interno dell'Unione Europea. Ed è proprio in questo senso che il Partito Socialista Europeo ha condannato quelle che definisce operazioni di disinformazione coordinate da attori negli Stati Uniti, in Israele e insieme all'estrema destra europea, che coordinatamente starebbero appunto propagando queste false notizie sulla situazione spagnola e su come deve essere affrontata la situazione di Ceuta e sulle cause e su come la politica migratoria spagnola aperta verso i migranti sia realmente responsabile di questa entrata massiva a Ceuta. Con che obiettivo? Con quello ovviamente di indebolire Sanchez, che ormai è diventato il simbolo dell'opposizione globale a Trump. A voi la linea.
1: Grazie Giulio Maria Piantadosi da Madrid. Allora vediamo in Italia le opposizioni che chiedono a Meloni di andare in Parlamento a rispondere degli attacchi a Sanchez e della chiusura dello spazio Schengen per la Spagna. L'ultimo, in ordine di tempo a farlo, è stato Maggi di Più Europa, ma tutti i leader delle opposizioni stanno dichiarando già da ieri sera. Le opposizioni chiedono anche che la Commissione Europea intervenga nei confronti del governo italiano e chiedono una indagine su cosa sia accaduto a Ceuta. Chiara Braga, capogruppo del Partito Democratico alla Camera dei Deputati.
3: Una scelta del tutto irrazionale e irresponsabile, intanto perché smentita dalla realtà. Il governo spagnolo ha affrontato questa emergenza con gli strumenti a disposizione, a partire da Frontex, e comunque la sospensione di Schengen in questo caso non ha alcun senso se non quello di creare i primi problemi che già vediamo in questo momento. Giorgia Meloni ha deciso di cavalcare la propaganda ancora una volta e di assecondare probabilmente le richieste di mettere sotto attacco l'operato del governo guidato da Pedro Sanchez, ma di cavalcare il tema dell'immigrazione in modo del tutto irresponsabile, posizionandosi ancora una volta dalla parte sbagliata, cioè di chi vuole un'Europa meno solidale, meno in grado di affrontare insieme il fenomeno e la dimensione, diciamo, delle politiche migratorie, facendo un danno proprio anche al nostro paese, che, come sappiamo, molto più di altri ha bisogno di politiche di condivisione. Si è isolata a livello europeo e ancora una volta ha dimostrato di voler inseguire la propaganda e le teorie sovraniste, forse anche per assecondare i disegni di Trump, piuttosto che quello di esercitare il ruolo di leader di un grande paese europeo che dovrebbe rafforzare l'Europa.
1: Torniamo all'Europa, dove 22 paesi, tra cui l'Italia, hanno chiesto una riunione straordinaria anche per rafforzare le frontiere esterne europee degli organismi dell'Unione, una riunione che ci sarà martedì in Irlanda, il servizio da Bruxelles.
0: La richiesta di fondo era la stessa, ma non le modalità né il fine, perché dietro la convocazione della riunione straordinaria in videoconferenza di martedì prossimo tra i 27 ministri UE degli interni per fare il punto sulla crisi a Ceuta, c'è uno scontro duro tra la Spagna e l'asse Italia-Danimarca, dimostratosi con due lettere diverse ai vertici delle istituzioni europee. Da una parte c'è il premier socialista Sanchez, che voleva il vertice d'emergenza per discutere della reazione egoistica, polarizzante e illegale mostrata da diverse capitali di fronte a una crisi durata poco più di un giorno e gestita con il minimo supporto europeo. Dall'altra ci sono 22 governi capeggiati da Meloni e dalla socialista danese Frederiksen, quindi quasi tutti, fatta eccezione per Spagna, Francia, Lussemburgo, Portogallo e Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio e responsabile di convocare la riunione, che avanzavano la stessa richiesta per valutare tutti gli strumenti a disposizione, senza rinnegare le sospensioni temporanee di Schengen nonostante la loro palese inutilità di fronte ai controlli di confine comunque presenti in uscita dall'exclave spagnola in Marocco e l'assenza di movimenti secondari. Il clima è già pesantissimo dopo l'offensiva delle destre di molti governi europei contro le politiche di Madrid di accoglienza e regolarizzazione delle persone migranti, non legate in alcun modo alla crisi a Ceuta. E la risposta di Sanchez non si è fatta attendere. Un simile atteggiamento, alimentato da pregiudizi, notizie false, ignoranza o interessi politici, è contrario al diritto europeo, al diritto umanitario e ai principi di solidarietà che ci uniscono, si legge nella lettera ai leader UE. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
1: Alle 19.30 state le altre notizie. L'Iran si sta preparando allo scenario peggiore, lo ha detto il vicepresidente di Teheran, Reza Aref, mentre si moltiplicano le indiscrezioni della stampa statunitense su un nuovo possibile massiccio attacco americano contro il paese. Per il momento non sono arrivate conferme né dalla Casa Bianca né dal Pentagono, ma le ambasciate in diverse capitali della regione hanno invitato i propri cittadini a valutare di lasciare il Medio Oriente in vista di una nuova escalation. Sentiamo Farihan Sabai.
4: La guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran sta diventando qualcosa di più grande. Non è stata una guerra rapida con l'obiettivo di un cambio di regime a Teheran. Il conflitto dilaga a macchia d'olio. Dopo qualche giorno di calma relativa, quasi ogni notte il Pentagono attacca l'Iran e i Pasdaran ricambiano, colpendo le basi americane nella regione. L'Arabia Saudita bombarda l'Iraq insieme agli Stati Uniti e potrebbe attaccare gli Houthi in Yemen. Un drone ha colpito l'Egitto, ma gli iraniani dicono non sia loro. La situazione è drammatica anche per l'economia del pianeta, che rischia la recessione. Le diplomazie del Pakistan, dell'Oman, del Qatar sembrano impotenti. Il peggio è stato mercoledì, quando l'Arabia Saudita ha dato man forte al Pentagono, prendendo di mira le milizie sciite in Iraq, uccidendo almeno 20 soldati. O forse il peggio deve ancora arrivare. Non si esclude che Trump dia ordine di colpire ancora stanotte. Secondo la BBC, Trump potrebbe bombardare un sito nucleare sotterraneo, dove recenti immagini satellitari sembrano mostrare lavori di costruzione in corso. Si tratta di uno dei pochi siti iraniani legati al programma nucleare a non essere stato finora bersaglio di attacchi americani e israeliani. Per Popolare Network, Farihan Sabai.
1: In Ucraina è salito a 10 il numero delle vittime nel raid russo che ha colpito Kiev la notte scorsa. Proseguono dunque gli attacchi di Mosca sulla capitale e sulle città del paese. Zelensky ha ribadito nelle scorse ore che una priorità assoluta per l'Ucraina restano i sistemi di difesa Patriot. Le ultime dichiarazioni di Trump sembrano però andare in un'altra direzione. Il presidente statunitense ha detto: dobbiamo fare attenzione a cedere i segreti delle nostre armi. Il riferimento è alle licenze per la produzione proprio dei Patriot promesse a Kiev. Ma gli Stati Uniti hanno firmato un accordo con l'Ucraina. Ascoltiamo su questo Anna Zafesova, giornalista della Stampa, esperta di Russia.
5: aveva già fatto dichiarazioni contrastanti sui Patriot in passato, anche su altre armi, dicendo no, gliele diamo, no, non gliele diamo perché ci servono. Resta il fatto che c'è un accordo firmato tra l'Ucraina e gli Stati Uniti per la produzione congiunta di Patriot. L'accordo c'è, poi sulla quantità di Patriot più che altro che gli Stati Uniti intendono concedere, credo che sia già una questione di negoziato, anche perché è evidente che all'interno dell'amministrazione americana c'è uno scontro tra chi manda avanti ancora un discorso di privilegiare la Russia invece quelli che vorrebbero sostenere l'Ucraina e ricucire la frattura con l'Europa. La produzione significa licenza, perché se è una produzione congiunta vuol dire che comunque la licenza c'è, che poi la producono fisicamente in Ucraina, fisicamente negli Stati Uniti, fisicamente in un paese terzo. Intendiamoci su questo, ci può essere anche una questione che non ci dicono tutto, perché oltretutto è evidente che le fabbriche di armi diventano bersaglio dei russi. Credo che la decisione politica sul fatto che l'Ucraina produrrà i Patriot insieme agli Stati Uniti credo che sia stata presa. Come sempre negli accordi il diavolo è nei dettagli, perché un conto è firmarlo, un conto è implementarlo. Dove, quando, come, con quali finanziamenti, in quali tempi, questo immagino che sia un discorso sul quale si sta discutendo in questo momento.
1: Ad Amburgo oggi c'è stato il Pride, 250.000 persone hanno manifestato anche per rispondere alla paura causata dall'attentato terroristico al Pride di Berlino. Dagli organizzatori è arrivato un messaggio chiaro: non si cede ai terroristi e non si presta il fianco alla propaganda di destra. Il servizio.
6: Il corteo, partito a mezzogiorno sotto il motto di Ora più che mai, ha attraversato le principali strade nel centro storico della metropoli anseatica. Secondo gli organizzatori, oltre 250.000 persone hanno partecipato al Gay Pride di Amburgo, che dopo l'attentato di settimana scorsa contro quello di Berlino è stato accompagnato da un massiccio spiegamento di forze dell'ordine, che hanno bloccato tutte le strade laterali del corteo per evitare il passaggio di ogni tipo di mezzo di trasporto. Non potremo mai garantire la piena la sicurezza di simili manifestazioni, ha spiegato un portavoce della polizia di Amburgo, ma l'importante è che i cittadini non si lasciano intimorire e che la comunità LGBTQ+ possa festeggiare e manifestare liberamente. Fra i 55 carri che hanno partecipato al corteo, quello più seguito e applaudito è stato quello della comunità queer di Berlino. Rendiamo omaggio alle vittime dell'attentato di sabato scorso e siamo qui anche per difendere i valori della tolleranza e della diversità, c'era scritto su di uno striscione. Un portavoce del Gay Pride di Amburgo, svoltosi comunque in un'atmosfera distesa e molto allegra, ha tenuto a precisare che la comunità lotta purtroppo ogni giorno contro discriminazioni e violenza, ma che non tollera nessun tentativo di strumentalizzare l'attentato di sabato scorso per scopi propagandistici anti-islamici o xenofobi. Da Berlino per Popolare Network, Walter Raue.
1: Alla UEFA è arrivata la conferma della sfiducia nei confronti della FIFA, la Federazione Internazionale del Calcio, e del suo presidente Infantino, dopo il suo piano per privatizzare i mondiali di calcio sostanzialmente. Nei prossimi giorni e settimane la UEFA intende lavorare con le sue federazioni e in stretta collaborazione con le altre confederazioni per riflettere su come ciò sia potuto accadere e per elaborare un piano che garantisca che non si ripeta. Questo è un passaggio della nota con la quale la UEFA esprime soddisfazione per il ritiro del piano di Infantino. Domani mattina dovrebbe riaprire il porto di Pozzuoli dopo i danni causati dal terremoto di venerdì, danni alle banchine che ancora soffrivano delle conseguenze del bradisismo degli anni Ottanta. Oggi la Regione Campania ha deciso di stanziare 1 milione di euro per anticipare gli aiuti a chi ha dovuto lasciare la propria casa. È una delle misure che la Giunta regionale campana, rende noto il presidente Fico, adotterà per l'emergenza Campi Flegrei in una seduta straordinaria che sarà convocata nelle prossime ore. Stiamo lavorando anche per riaprire quanto prima il porto, ha aggiunto Fico. Il celebre alpinista nepalese Nirmal Puria, detto Nims, è morto dopo che una valanga ha travolto la spedizione a cui stava partecipando sull'Himalaya. 43 anni, era tra i 10 alpinisti dispersi giovedì, oggi dichiarati tutti morti, sulla Broad Peak nel nord del Pakistan. Nel 2019 aveva fatto la storia scalando tutte le 14 vette del mondo che superano gli 8.000 metri in poco più di 6 mesi. Su di lui ascoltiamo Agostino De Polenza, alpinista e presidente della associazione Everest K2.
7: NIMS, come era chiamato poi nel mondo degli alpinisti e dei suoi clienti, è stato un fenomeno molto rapido che è insorto nel momento in cui c'era una crisi dell'alpinismo, tra l'alpinismo classico, tradizionale e quello più commerciale. NIMS, che non era un alpinista, era un gurco, un militare formidabile, tra l'altro molto bravo, arruolato nei corpi speciali dell'esercito inglese, e la sua forza è stata quella di applicare la capacità di concentrazione, capacità atletica, capacità e tutta la forza di cui lui disponeva in questa nuova attività per lui, che è stato l'alpinismo, interpretato secondo il suo pensiero, cioè arrivare a raggiungere degli obiettivi in tempi record con delle prestazioni eccezionali, e questo ha sicuramente fatto. I 14.800 in 6 mesi hanno stupito tutto il mondo dell'alpinismo, dopodiché certamente ha demolito in qualche maniera anche tutto il pensiero dell'alpinismo tradizionale.
1: Alessandra Tommasi, Luigi Ambrosi per questa edizione del giornale radio di Popolare Network alle 19.45. Ci fermiamo qui, le notizie ritornano alle 22.30. Buon ascolto. Popolare Network.

0: stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è la svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa? Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, tecar terapia. La nostra equip di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiamalo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
3: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sic Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni al Giardino Parker Lennon. Info sui social, San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante? IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Vivi la magia della Rocca Malatestiana di Verucchio, in un'atmosfera davvero unica. A luglio e agosto, aperitivo panoramico al tramonto, con vista mozzafiato sulle colline e sulla riviera. Tra colori, storia e sapori da condividere. E ogni venerdì sera arriva Rocca Noir, una speciale visita guidata al lume di candela, tra racconti, misteri e suggestioni che trasformano la Rocca in un luogo fuori dal tempo, a Verucchio, in provincia di Rimini. Info e prenotazioni amaparco.it/roccaverucchio.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko.

0: Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione, sabato 5 settembre.
1: Radio Città Fujiko 103.1 FM.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti sono faticosi o impossibili? Non rimandare il tuo recupero. Il tempo è essenziale per evitare complicazioni. I nostri fisioterapisti portano la cura e l'attenzione direttamente a casa tua. Comodità, professionalità e risultati, tutto senza spostarti. Poliambulatorio Descovic, via del Rondone 1, Bologna. Prenota online o chiamalo 051 64 94 501. Direttore sanitario Benedetta Descovic.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

Stasera non so letteralmente da dove iniziare. Quella devoluzione dell'umanità profetizzata dai Divo ormai 50 anni fa e di cui stiamo parlando ormai da parecchie settimane qui alla New Wave sono io, beh, è arrivata ad un punto talmente allucinante che ti sembra di essere dentro un horror di serie B. Tipo, essi esistono. Che poi, attenzione, il film di John Carpenter e anche il romanzo da cui è tratto naturalmente è tutt'altro che di serie B, eh? Però accendi la TV e quello stop al genocidio in Palestina, lì lo chiamano pace, anziché chiamarlo come va chiamato, cioè un cessate il fuoco a cui seguiranno trattative per la resa quasi senza condizioni di Hamas, che andrebbe ricordato è una formazione eletta molti anni fa, ultra religiosa di destra. Cioè, voglio dire che non ha molte differenze con chi governa e ha governato in passato Israele. Naturalmente questa resa senza condizioni, chi la pagherà se non appunto i palestinesi? Ecco, se in Italia esistesse qualcosa di simile a Hamas, come ha detto un amico qualche giorno fa, sarebbe come un partito politico a tre teste. Una umanitaria con azione cattolica. Sì, esattamente, proprio come nella canzone di Zucchero. L'altra politica, e indovina con chi? Ma naturale, con la Fratelli d'Italia. E la terza militare, con a capo Gladio, o la X-Mass addirittura, quella tanto amata dal generale, come si chiama, Pannucci, Vannacchi, non lo so. O comunque con qualche corpo militare di quelli deviati. Insomma, qualcosa di molto peggio della fusione fredda del PD. Sarebbe l'espressione più vera della devoluzione dei nostri tempi. L'urgenza di esprimere qualsiasi cosa come un incontrollabile istinto bestiale. Del resto basta leggere i post, peggio, le dichiarazioni ufficiali di certi nostri ministri, che se non facessero ridere farebbero piangere davvero. Prendersi conto che siamo arrivati al livello del delirante gioco Homo di The Heaven Bound King of Zoom, pamphlet del 1920-1924 circa, a cui i Divo si ispiravano appunto per la Devolution. Bene, fratelli e sorelle, anche questa sera, comunque sia, qui hai trovato la soluzione, l'antidoto, il vaccino, la cura. Qui c'è la New Wave, sono io, che con la pillola rossa o con gli occhiali di John Nada, quello di Essi Esistono, ti fanno vedere coi tuoi stessi occhi qual è la vera realtà, la verità che ti circonda. È come uscire dalla caverna del mito di Platone, come essere scollegati dalla matrice grazie all'offerta in musica del tuo massimo Morpheus Sidney. Se muo. Una soluzione comunque a cui dovresti essere già abituato, visto che ti trovi qui nell'appuntamento settimanale del sabato sera da Radio Città Fujiko sui 103.1 in FM DAB per l'Emilia Romagna e Atlantide Alternative Music Station, la radio oltre la radio.

Hai presente com'era Los Angeles nel film di Carpenter che abbiamo detto prima, essi esistono? Ecco, una metropoli filtrata in bianco e nero da quegli occhiali, piena di messaggi subliminali che ti si stampano un po' alla volta inconsciamente nel cervello. Deve essere la stessa cosa che ha visto Grimes quando ha inciso questa canzone insieme alla sua fedele collaboratrice Hannah. L'ispirazione arriva da una band coreana, tutta al femminile. Si chiamavano, o si chiamano forse ancora, non lo so sinceramente, le Moran Bomb. Una band interamente selezionata addirittura da Kim Jong-un in persona per diffondere una propaganda soft attraverso la musica, la danza delle loro componenti e il fascino anche di queste componenti. Tra l'altro sono un totale, perché quando salgono sul palco sono decine di persone, altro che i 4 più 4 di Nora Orlandi. È come se in Italia esistesse un gruppo musicale chiamato, fa conto, La Sorellanza Arianna, che ti canta tutto il giorno di donne, di madri, di cristiane, come sì anche di patriote. Beh, a quel punto direi che è molto meglio lo stress e l'azione cattolica di zucchero. Comunque a me Grimes piace, mi piace davvero. Piace perché non sai mai se si sta prendendo in giro o ci sta prendendo in giro. È una specie di ambiguità ironica che in questo brano è rivolto alla intelligenza artificiale, dove resistere o arrendersi non è esattamente chiaro. Il demone intelligenza artificiale che saprà ricompensarci quando regnerà sul mondo intero, e questa è una delle frasi che Grimes cita. Basta giurare fedeltà al computer più potente del mondo. Insomma, la simulazione è il futuro.

Metric con Youth Without Youth, con i suoi testi stampati al contrario nel tentativo di far riflettere la gioventù senza giovinezza. A me come titolo mi sembra un po' paternalistico, ma comunque questi erano tempi in cui comunque i dischi erano entità da scoprire fisicamente, per cui ci stava anche che si stampassero queste cose per far riflettere. Poi è arrivata la splendida Robin con Dancing on My Own, una traccia dal parto molto travagliato, però quando ha trovato la luce, e scusate perché sembra quasi una citazione involontaria ai Blues Brothers, bene, ci ha regalato una Robin che voleva omaggiare quelle canzoni divenute inni gay tristi. E li ha citati anche. Li ha citati in Dancing with Tears in My Eyes, degli Arthrovox, come ben sai, o come certi pezzi di Donna Summer e Sylvester.

anche se le coincidenze non esistono, e questa è una regola, c'è qualcosa di chiaramente simile tra i Parquet Courts e Pete Shelley. E tra poco comunque scoprirai perché. Non è il solo fatto che entrambi abbiano una canzone con lo stesso titolo. È ovvio che la prima genitura per Homo Sapiens va a Pete Shelley, avendola pubblicata nell'81, ma anche per le scelte che entrambi poi hanno fatto per la loro carriera. Parquet Courts hanno sempre rifiutato logiche commerciali che andavano oltre il loro garage rock. Niente pubblicità su Facebook e prime stampe autoprodotte in sole 500 copie. E poi, dopo aver firmato con Rough Trade, anche il totale controllo creativo sulle loro opere. E qui c'è l'altra coincidenza, visto che Pete Shelley, durante tutta la sua permanenza con i Buzzcocks, che ha fondato, si lamentava degli stretti confini artistici a cui era costretto nella band. Per Pete, così come per Parquet Courts, era meglio implodere artisticamente che devolvere in noia commerciale.

0: Anche la strana storia di Homo sapiens va raccontata, quella di Piccilli, brevemente perché stiamo per chiudere la opening di questo nuovo episodio della New Wave Sono Io. Fate conto che adesso ci sia un elenco puntato, quelli con i pallini o quelli con un 2, 3, 4 e via discorrendo. Ecco, 1. Il brano esce nel 1981, ma era stato addirittura composto nel 1974, molto prima quindi della nascita dei Buzzcocks. 2. Appena uscito, la BBC lo bandisce dalla programmazione. Troppo espliciti riferimenti al sesso gay. 3. Nel 2018, dopo la morte di Shilly, Ian Young gli tributò per la stessa BBC un ricordo definendo Homo Sapiens un inno LGBTQ elettro senza mezzi termini. Ed infine 4. Sulla copertina dell'album, Piccilli indossa un completo bianco con un garofano verde nel bavero, un segno che Oscar Wilde usava per identificarsi come uomo gay. Ultimo punto, ci sentiamo tra pochissimo, dopo la pubblicità con il Back to the Future. Tu resta disconnesso dalla matrice, mi raccomando.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
3: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
4: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
5: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
4: Davvero?
5: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
6: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
7: Quest'estate la Bolognina ha il suo posto del cuore. Comini Express. Fino al 21 agosto torna al parco di quartiere più vivo di Bologna. Concerti, DJ set, talk, libri e tanto relax. Tutto gratis, tutto all'aperto e per tutti. Ci trovi in via Fioravanti 68, aperti tutti i giorni dalle 9 alle 23:30 e nei weekend fino a mezzanotte e mezza. Vieni a vivere l'estate insieme a noi. Scopri gli eventi sulla nostra pagina Instagram. Comini Express non è pop, è popolare.

0: tornare indietro con me.
1: Dove?
0: Indietro nel futuro.
2: Doc, ci vuole più rincorsa. Non c'è strada sufficiente per arrivare a 88.000.
0: Strade? Dove andiamo noi non ci servono. Strade.
3: La New Wave sono io con Massimo Siddi.

Dopo una incontrollabile, selvaggia opening, saliamo a bordo della DeLorean che Doc ci presta gentilmente per esplorare indietro nel futuro tutti quegli avvenimenti musicali che ci hanno plasmato fin nel DNA, per poi farci diventare quello che siamo oggi. E noi, guardandoci allo specchio, ci diciamo anche: ma quanto siamo belli! Se poi qualcosa in passato è andato storto, beh, siamo qui a porre rimedio. A questo serve il Back to the Future, uno dei capitoli del radio show alternativo del sabato. E se qualcuno poi ti prende per matto perché non fai cuoricini cuoricini con le dita, o non capisci perché la pubblicità dei profumi fanno tutte... ecco, tu fottiteli. Tu sei migliore, molto migliore, perché sei qui con la New Wave e sono io. Bentornati a bordo, fratelli e sorelle.

L'apertura di stasera è tutto nell'ottobre 1975. Un ingresso con il suono dei Kraftwerk e Radioactivity, scritto tutto attaccato, e Roxy Music on Love is the Drug. Che più che due salti indietro nel futuro, queste sono vere e proprie pietre miliari che hanno influenzato, ovviamente, schiere di artisti e band nei secoli a venire. Un periodo storico di grandi cambiamenti, di frammentazioni delle società e allo stesso tempo di enorme innovazione nella musica. Il progressive, il rock progressive, si andava ad esaurire dentro la sua stessa autoreferenzialità. Il glam, come Roy di Blade Runner, il Nexus 6, quello che raccontava di aver visto cose che noi umani non potevamo neppure immaginare, aveva bruciato la sua candela da due parti. Il punk cominciava a farsi vedere nei club underground di New York. Gli stessi Kraftwerk con Radioactivity avevano abbandonato alcuni strumenti tradizionali usati nei lavori precedenti per votarsi completamente all'elettronica. E come ben sai, fratello, non era una scelta esclusivamente tecnica, ma addirittura concettuale, con la loro trasformazione in freddi automi e il dualismo del gioco di parole di questo album tra radioattività in senso nucleare, con il suo decadimento, e radioattività intesa come comunicazione radiofonica. In pratica quello che facciamo ogni giorno qui su Radio Città Fujiko e Atlantide, riuscendo anche ad andare oltre la radio stessa.

Ecco, nella fretta di mandare il flusso canalizzatore della DeLorean all'oggi nel 1980, quasi dimenticavo Love is the Drug dei Roxy Music, passato nella nostra timeline appena prima dei Talking Heads. Anche nel caso di Siren e di quel primo singolo estratto, ci fu una vera e propria metamorfosi per i Roxy Music, che quasi senza accorgersene, mettiamolo giù così, inventarono un ponte tra l'art rock e la disco music. Qualcosa di geniale. Come non c'è dubbio sia geniale, ed è sempre stata così, quella testa parlante di David Byrne. E che altro aggiungere ad un album di trasformazione, anche questo, in un periodo dove il disco più bello era sempre quello che usciva domani. Capolavoro, pietra miliare, leggendario, e se fosse anche in vena di sarcasmo, direi anche iconico, tanta roba e piuttosto che. Ma purtroppo, fino a questi livelli di depravazione linguistica, non riesco proprio ad arrivare. Accontentati di Once in a Lifetime, un ibrido di groove poliritmici influenzati dall'afrobeat di Fela Kuti e con l'abbandono della scrittura di canzoni tradizionali, così come erano state fino a quel momento. E poi con il video che vede protagonista il reverendo Byrne che canta e annuncia nella struttura a chiamata e risposta il risveglio del protagonista nel mezzo della sua vita, circondato da una bella casa, da una bella moglie e da una grande auto, ma con la presa di coscienza di esserci arrivato senza mai averla scelta consapevolmente. Young

Aver messo insieme l'attrazione illegale tra un giovane insegnante e una sua studentessa minorenne con la visione apocalittica di War Dance dei Killing Joke è stato forse un po' un azzardo, ma al Back to the Future si può perdonare, visto che quel giorno le nostre discografie personali si sono arricchiti di entrambi quei due dischi, e lo stesso facemmo con l'album Boy degli U2, con quel primo singolo estratto, 11 O'Clock Tick Tock.

0: C'è una nota curiosa che vale la pena raccontare sull'incontro tra Martin Annett, che produsse 11 O'Clock TikTok, e gli U2. Una nota curiosa che forse non sapevi. Facciamo come la settimana enigmistica nel forse non tutti sanno che. Ecco, gli U2 e Martin Annett si incontrarono durante la registrazione, la sessione di registrazione di Love Will Tear Us Apart dei Joy Division. Ora capirai che una botta del genere Bono e compagni non la potevano reggere più di tanto. Tanto che la collaborazione con Martin Annett si interruppe subito dopo il solo 11 O'Clock TikTok, mentre il resto dell'album passò al più commerciale Steve Lillywhite. Ci sentiamo tra breve con le novità della settimana.
1: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
2: Ma cosa fai in calesse?
3: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
2: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
3: Non ci sono i cowboy?
2: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.

0: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
1: With me into the hit box.
2: La Neo Wave sono io con Massimo Siddi.

Terzo capitolo di questo nuovo, scintillante, ma anche devoluto e arrabbiato episodio della New Wave sono io. È lo scatolone delle novità della settimana, o anche conosciuto come Hitbox di Alice, che per restare al tema incazzatura da ipnosi sociale e comunicazione verbinata al mainstream, eccolo, ha voluto estrarre dallo scatolone delle novità il nuovo New Case di Upchuck, che ci vuole esortare a mettere via quel ghigno da incazzati che abbiamo perennemente sulla faccia tutto il giorno, per pensare anche alla nostra serenità mentale e alla energia, la nostra energia, quella che dobbiamo esprimere in modo anche positivo. Insomma, incazzati va bene, ma non serve dimostrarlo sempre e comunque. Esci dal personaggio. Quindi fratello, abbassa la cresta, perché non tollero risse nel mio locale. Sono spiegato?

se c'è una band che con il suo nuovo singolo più ne ha più ne mette, questa è certamente Opus King, che esce oggi con I'm Pretty Show Boy. E uno pensa, ecco uno che ha trovato il suo equilibrio mentale, il suo centro di gravità permanente. Ma quando mai? Ma quando mai? Opus King è l'ibrido musicale per eccellenza. Qui c'è un sentore di minaccia country. Poi c'è la bass line che è chiaramente grunge, ci sono gli ottoni jazz e questa energia punk che ci riporta alla mente band come Pop Group o The Birthday Party. Insomma, un bel minestrone, no? Qui c'è tutto davvero, in un esercizio grottesco come leggere un manuale di sopravvivenza. Una performance di disprezzo e impotenza allo stesso tempo, che sfocia comunque nella frase: ma sono un bel ragazzo di spettacolo, non voglio essere libero.

Mi accorgo solo ora che, come un cattivo padrone di casa, non vi ho salutato ancora con il classico "Bentornati a bordo, sbarbi", che poi è la versione da schianto di Fratelli e Sorelle. Niente di grave, eh? Ogni tanto mi lascio coinvolgere dalle novità di Alice, che sono talmente belle da farti dimenticare il resto, come nel caso di questo afro grunge di Boko Youth, che si diverte a distruggere con sarcasmo la cultura del 9 to 5. In America è dalle 9 alle 5, in Italia sarebbe dalle 8 alle 5, che ci imprigiona in una monotonia alienante. Insomma, una roba brutta, che solo la New Wave, sono io, sa disinnescare. Il pezzo poi è davvero bello.

Ritorna Caparezza finalmente con il suo nuovo Io sono il viaggio e arriva anche un nuovo estratto del nuovo album di Gorillaz, e questa volta mette a dialogare tra la vita e la morte il rapper argentino Trueno e il defunto Proof, rapper di Detroit. Il brano Manifesto, questo è il titolo, è bello, è strutturato in una maniera anche geniale, ma ha solo un difetto: è troppo lungo per starci qui nella hitbox. Quindi l'ho tagliato nella sua seconda parte, ma ti prometto che lo riprenderemo magari la prossima settimana. Adesso arrivano Grade 2 con Hanging Onto You.

dall'isola di Wight, la stessa isola delle Wet Leg, di famosi festival, ma anche di una brutta canzone italiana degli anni 60. Ecco una band punk che ti fa pogare. Dico, pensa a te, con canzoni d'amore dal sapore tradizionale latino e messicano. Come tutto questo può essere successo, come i Grateful Two possano farlo, non so dirlo. Ma certo è che il brano è troppo bello. Ok, chiudiamo la hitbox della settimana con un altro estratto dallo scatolone di Alice. Ritorna Tom Smith, il frontman di Editors, con la nuova Live, che poeticamente è stata definita dalla critica come dove il silenzio crea l'urlo. A tra poco nella Classic Room.

0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501. O descovich.it, il tuo punto di riferimento per la salute.
4: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
5: Attenzione, attenzione! A Bologna, dal 21 agosto al 14 settembre, torna il Festival San Donato. Tutti i giorni, dalle 18.30 alle 23.30, musica, drink, cucine dal mondo, laboratori, mercatini, giochi per bambini e adulti. E concerti con grandi artisti, Omar Suleiman, Sick Tamburo, Sano Business, Viscardi, Espania Circo Este e tanti altri. 21 agosto, 14 settembre. Vieni a Giardino Parker Lennon. Info sui social San Donato e Mercato Sonato. San Donato con la U. Sole!
0: La New Wave sono io, con Massimo Siddi.

Arrivati alla Classic Room, ci prepariamo ballando per entrare nel cuore della notte di questo sabato insieme con la New Wave. Sono io. Normalmente con la Classic Room cerco di lasciare il massimo dello spazio alla musica per non spezzare il ritmo, perché comunque sia il sabato è pur sempre sabato, è sacro. Quindi, ladies and gentlemen, i fenomenali Primal Scream, di ritorno da un rave illegale, non lo so sinceramente, non lo so, ma pare si siano divertiti così tanto da cambiare tutto e inventare Screamadelica.

Primal Scream, Don't Fight Filete Confusion dei New Order, e all'inizio proprio in apertura Underworld con Boss Rippy. E sembra strano, ma hanno molte cose in comune. Entrambi entrano in questa scaletta sposando il suono acid con queste perle di dance alternativa che hanno visto Manchester al centro del mondo per lungo tempo. In Confusion, come forse è chiaro, il tema centrale è la confusione come linguaggio del presente, la perdita di significato nelle relazioni umane. Il caos come sistema.

Nel 1989 usciva Entertainment, un disco che meno di capolavoro non lo si può definire. E Tommy is a Tourist è il primo singolo di quel meraviglioso album. Insomma, la roba buona che trovi solo sulla pista della New Wave, solo io. I'm talking.

E se parliamo di capolavori, di quelli che tutti, e dico tutti, hanno preso qualcosa, basta citare anche un solo brano a caso della sterminata discografia di The Fall di Mark E. Smith. Stasera, appena prima dei saluti, Totally Wired, un sovraccarico di stimoli che ti porta ad un cortocircuito del sistema nervoso. Siamo arrivati in fondo, Cake and the Ice dei Bauhaus per chiudere in bellezza e darci appuntamento alla prossima immersione fuori dalla matrice. Restate sempre sintonizzati perché qui ne sentirete sempre di cose meravigliose.

0: Massimo Siddi.
1: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
2: Cosa c'è oggi per cena? Verdure fresche, biologiche e coltivate vicino casa. Alla Fattoria del Dono di San Lazzaro di Savena nasce una nuova comunità che supporta l'agricoltura. Qui non sei un semplice cliente che acquista un prodotto, ma supporti attivamente il lavoro di chi produce il cibo per la tua tavola. Aderisci al progetto e ritira in fattoria ogni settimana prodotti di stagione. Per maggiori informazioni scrivi a lafattoriadeldono@gmail.com.
3: Vedi la bomba magica.
4: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
5: Signori e signore, buonasera. Dalle frequenze di Radio Città Fujiko state per ascoltare The Boogeyman. Musiche di ieri, oggi e domani, selezionate e mixate da Black Mighty Wax. Ogni sabato dalle 23 all'1. Buon ascolto.

0: Positive Story. Stasera parto con Paul Humphrey, America Wake Up, era il 74. Quella Jupiter Universal Orchestra, Funky Music. D.D. Barry and the Moments, si compone una versione Hold On I'm Coming, datata 68.
1: The Boogeyman.
0: Altra cover dalla clave,

0: The Boogeyman.
1: Diciamo che negli anni Ottanta molte produzioni legate alla disco, al funk, attinsero pesantemente all'elettronica, perciò diciamo che non è un periodo che mi è piaciuto moltissimo, anche se certe canzoni meritano, come può essere quella di Jess Franklin, Don't Turn Your Back on Love, e poi Pretty Shirley Banks, cantante con Graham Central Station, Thanks for Staying Around, Is Your Face, Falling in Love, e poi Linda White, In Your Arms, anche qui era l'83, Dune and Bruce Street, Shout for Joy, e poi Shirley, You Can't Have My Love. Questa, attenzione, è fatta con la I, perciò notate la differenza. Bella canzone però. E chiudo con Donald O'Connor, scoperto da poco, devo trovare il vinile originale, Come Alive. Quindi godetevelo tutto e arriviamo insieme alla mezzanotte.

0: Hai un'assicurazione sanitaria e non trovi un dentista di fiducia? Con Marenco Dental Clinic è tutto più semplice. Marenco, il poliambulatorio odontoiatrico che offre una gamma completa di trattamenti convenzionati con tutte le assicurazioni sanitarie. Da oltre 30 anni, Marenco Dental Clinic, in via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25. marencodentalclinic.it.
1: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
2: Vivi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.

0: It's midnight and you're with Cesare Cera.
1: Beh, un po' di cose nuove ci stanno benissimo, come Slate of Hands, Hypnotized, Tommy Glasses, Without You, remixate da Seb Junior, che mi piace molto quando lavora di remix, e poi Freeze con Trey, Mariposa, remixate da Maddox, Steady Weather con Best One, e poi la Sonic Solo Orchestra, che hanno sempre un bel tocco per un certo genere. Qui addirittura si sono lanciati nel remake della celeberrima Sueño Latino. Ma ascoltate un po' che cosa ci propongono. Poi dal passato tornano Tommy Musto e Victor Simonelli per un brano recente, Don't Be Shy. Poi 95 North con Sabrina Pope, bellissimo brano dagli anni 90, My Life. Exodus, Together Forever, e chiudo con Damian Mahler, Nevermind, Dario Remix.

0: Boogie, the boogeyman.
1: Ultimo set che mi piace iniziarlo con la nuovissima I Want You to Know di Clara Hale con talentuosa Crackzat, e poi Du Funk Soul Outcry, Dynamic con doppia E, Sometimes, Monon, altre cose ho messo da parte. È un bel progetto, questa è Spinning, poi Ordinary Man, più umile di così non si può, eh? Comunque il titolo è Dancing on the Other Side. Poi Torno dal passato, tornano la coppiata Terry Hunter e Aerosmith per la loro Dana and Tracy, lo stile è sempre quello. Poi Smooth Bells con You Got Love e chiudo con M. Lamin, Elevation 87, ma sì. Ciao, state bene, al prossimo sabato con The Boogeyman.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Vedi la bomba magica.
3: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.
4: Segnali notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.

0: Avete ascoltato Segnali Notturni, una selezione di musica elettronica mixata da Lights of Dusk.
1: Ciao, sono Patrizio.
2: E io sono Domizia.
1: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
2: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
1: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
2: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
1: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
3: Dal 30 luglio al 2 agosto a San Lazzaro torna la 194esima edizione della Fiera. 4 giorni di concerti, spettacoli, buon cibo, incontri, laboratori, passeggiate e visite guidate per scoprire la città e vivere tante occasioni di festa. Un programma ricco di sorprese, emozioni e divertimento per tutte le età. Per conoscere tutti gli appuntamenti vai su fieradisanlazzaro.it e preparati a vivere ogni momento della grande festa. Ti aspettiamo!
4: Vedi la bomba magica.
5: Terza occasione per festeggiare i 50 anni di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre alla casa di quartiere Scipione dal Ferro, via Sante Vincenzi 50 a Bologna. Dalle ore 18 in cortile, in concerto, Banda Roncati, Fratelli Pingone, Le Tremende e le selezioni dei DJ di Radio Città Fujiko. Fujiko 50 a Scipione. Sabato 5 settembre.